0: hip-hop selection.
1: Hey, I thought it was all over.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: E quando guarda la torre, ripensa a
2: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
1: Per sentirsi a Pisa.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
13: Investi in radio, la radio rende.
12: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Polyrex.

0: Scusami se ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. Niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. Però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu.
1: And now, Top 40.

0: Play the rock.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
15: The hits from yesterday to today. Only

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale, costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: The hits from yesterday to today, only on Bollywood.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Onde che girano e girando cambian faccia.
5: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
4: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
6: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
14: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli
1: Bills.
0: Seguimi.
2: Buongiorno amici di Poliradio, sono la Fede, benvenuti a una nuova puntata di Pills. Oggi ci facciamo una bella chiacchierata con un ex studente del Politecnico. Benvenuto Alex, il cognome lo lascio dire a te Alex.
3: Papa Vassiliu.
2: Grazie, evitiamo inciampi. E benvenuto innanzitutto, ex studente di cosa?
3: Beh, intanto grazie a te Federica e al team di Poliradio per questo invito. Io ho passato 5 anni della mia vita qui al Politecnico, quindi per me questo è quasi un ritorno a casa, sentirmi a casa. Qui ho studiato ingegneria elettronica e indirizzo telecomunicazioni, e questa è stata la base della mia formazione professionale per poi operare nel settore delle telecomunicazioni, del cloud, dell'informatica, sia per quello che riguarda servizi e prodotti. Quindi grazie ancora per questo video.
2: Prego, no? Allora diciamo subito infatti perché oggi sei qui. Oggi parleremo in questa puntata di Pills di un mix di cui si occupa Alex tra arte, in particolare arti visive, nello specifico la pittura, e semiotica, che forse non so se derivi in qualche modo dagli studi che hai fatto oppure è stata una cosa che si è inserita dal nulla. Però ecco, raccontaci di più innanzitutto che cosa si intende per semiotica, che non è proprio di uso comune, ecco, questa parola.
3: Certamente, no, innanzitutto io ho 2 anime, un'anima artistica e un'anima tecnica, che provengono dal mio ambiente familiare. Mio padre è stato un pittore surrealista della galleria di Alexandriolas, un gallerista di fama internazionale che ha lanciato i surrealisti nel mondo come Lam, Matta, De Chirico, Magritte e Petros, mio padre. E poi mia madre, storica dell'arte, ecco, questa è la parte artistica della famiglia. Invece mio nonno e mio zio, ingegnere, che hanno operato nel settore dell'energy, mi hanno fatto appassionare alla tecnologia. Quindi io ho sviluppato entrambe le anime, e soprattutto la parte artistica mi ha aiutato a sviluppare il lateral thinking, questo pensiero laterale che è molto utile quando ci sono da affrontare delle situazioni e progetti complessi, e, anche nell'ambito professionale. La semiotica è lo studio dei segni, segni è una disciplina, quindi non è una scienza dura, e sostanzialmente è lo studio dei segni nel senso più ampio del termine, quindi tutto ciò che l'uomo ha fatto e utilizza per comunicare con gli altri uomini. Normalmente uno pensa alla comunicazione legata alla lingua scritta e parlata, ma in realtà l'uomo per comunicare utilizza anche la musica, la pittura, teatro, cinema, la fotografia, e anche il design e l'architettura, perché sono tutte forme di comunicazione dove non c'è solo un'informazione di tipo informativo, quindi un dato, come si direbbe oggi nel mondo dell'IT, della digital transformation, ma anche molto significato, un significante. Quindi una parte che non è esclusivamente informativa didascalica, ma che riguarda la componente emotiva della comunicazione. E la semiotica poi è stata applicata in vari ambiti, dalla pubblicità alla comunicazione politica. Tutti gli studi oggi di comunicazione e di management utilizzano la semiotica, anche se ne utilizzano solo dei pezzi. Ecco.
2: E quindi la semiotica però allora come si inserisce nell'ambito delle arti visive?
3: Allora, che la semiotica appunto studia i segni. I segni sono come dei ponti. Aliquid stat pro aliquo, cioè un segno è qualcosa che c'è che rimanda a qualcos'altro. E quindi è una forma di comunicazione che è in grado di attraversare il tempo ed è in grado di cogliere quella componente più profonda della comunicazione, che appunto viene spesso denominata significante, quella che è la parte dell'iceberg sommersa, che è la più grossa e che noi tendiamo spesso a dimenticare. E quindi diciamo che la semiotica ha a che fare con le arti visive, come con tutte le forme di comunicazione, inclusa l'arte, ecco, in questo senso.
2: E, in particolare, tu affronti anche il tema della svolta semiotica. Cosa intendi per svolta semiotica?
3: Allora, diciamo che le opere che io ho fatto principalmente fanno parte di un gruppo di opere dedicate a quello che si chiama semiotic turn, cioè la svolta semiotica. La svolta semiotica è...
2: Quando parli di opere, ovviamente stai parlando dei tuoi quadri, giusto?
3: Sì, okay. Sono, diciamo, la svolta semiotica è una grande rivoluzione culturale, è stata portata avanti da principalmente sei studiosi: Ferdinand de Saussure, Grimaud, Umberto Eco, Peirce, Roland Barthes e Bruno Latour. Questi sei, diciamo, personaggi in epoche diverse, in ambiti diversi, in luoghi diversi del mondo, hanno studiato i segni, che è la parte della linguistica, lingua parlata e scritta, la parte della fotografia, del cinema, e dell'architettura e così via. E tutti hanno trovato, diciamo in modo sorprendente, un filo conduttore che unisce questi diversi ambiti in un unico modello in cui la mente umana interpreta i segni, che si chiama semiosi. E questo è veramente sorprendente per la sua, diciamo, capacità di modellizzare come funziona il cervello umano nel recepire la comunicazione. Questo diventa assolutamente importante oggi con la trasformazione digitale e le comunicazioni che vengono sempre più disintermediate dai media. È chiaro che è una parte importante.
2: Sì, un perno che mi ha colpito molto, ecco, di tutta la tua analisi è che non parliamo più quindi di predire il futuro, ma di progettarlo.
3: Sì, diciamo che qui c'è un altro gancio col Politecnico molto forte. Io, diciamo, negli ultimi due anni ho partecipato a diversi eventi promossi dagli osservatori del Politecnico.

diversi che possono essere di interesse soprattutto per quello che riguarda l'ambito in cui opero io, quindi il cloud, la cyber security, vari temi, le AI e così via. E questi osservatori sono continuativi, hanno degli eventi che sono periodici, a volte mensili, a volte annuali, e dei report. Analizzano un pool di aziende, analizzano dei case study specifici, quindi non sono teorici, e analizzano settori di mercato, nei loro megatrend, e soprattutto ti danno un aggiornamento molto importante, perché riguarda sia la parte normativa, la parte tecnologica e la parte di business. Quindi Politecnico in questo senso ha fatto, secondo me, dei passi da giganti, aprendo un mindset che partiva in modo estremamente tecnico e poi in questo modo è diventato molto importante per tutti gli ambiti, con un vero valore aggiunto di formazione e di aggiornamento. Ecco, in questo senso, fra gli osservatori ce n'è uno che mi ha veramente colpito molto, che è quello del design thinking, che fa riferimento un po' a quello che dicevi tu, cioè nel senso che design thinking, che cos'è il design thinking? Design thinking è una metodologia, un approccio all'innovazione nuovo che nasce dall'esigenza di affrontare degli scenari in cui la tecnologia galoppa troppo velocemente. E quindi diciamo che le AI, la trasformazione digitale, offrono delle opzioni e delle opportunità incredibili, e la velocità evolutiva non ha mai avuto nella storia dell'uomo dei precedenti simili. Quindi tutti gli approcci tradizionali non sono così efficaci, e quindi in particolare l'osservatorio del design thinking, in particolare il professor Claudio Dell'Era, ha dato dei contributi a mio avviso molto importanti, portando quelle che sono delle esperienze che sono nate negli Stati Uniti, nel nord Europa, state portate in Italia. Oggi diciamo tutte le società di consulenza le utilizzano come metodologia, proprio per portare le aziende ad affrontare la trasformazione digitale e AI, dove c'è una discontinuità talmente forte con il passato che è necessario affrontare il futuro con degli occhiali nuovi. Ecco, in questo senso, come accennavi tu prima, il design thinking cerca di progettare il futuro più che semplicemente cercare di predirlo. Il premio Nobel Herbert Simon, il premio Nobel dell'economia, diceva I don't believe that predicting the future is what we are about. We are going to be part of the future. Our task is not to predict the future, but to design it. Quindi è molto interessante, perché c'è questo approccio di partecipazione alla costruzione del futuro, quindi una partecipazione attiva, e dove c'è una metodologia strutturata per cercare di capire dal reale quelli che sono gli indizi che porteranno al futuro. In questo senso c'è una differenza tra il near future e il distant future. Near future è quello che si intende futuro prossimo, da qua a 3 anni, massimo 5 anni, dove noi possiamo, i marchettari di turno vedono le curve, i trend, e si concentrano sulla parte centrale della gaussiana per andare a prendere la ciccia del mercato. E i cambiamenti sono, diciamo, in qualche modo delle modifiche dell'esistente con una certa continuità, diciamo così. Mentre per quello che riguarda il distant future non è più un approccio di visione probabilistica, ma diventa tutto più ambiguo, più indecifrabile, e diventa un approccio possibilistico. E quindi qui entra in gioco la creatività. Il design nasce per portare valore, bellezza agli oggetti di uso pratico, delle sedie, dei tavoli e così via, no? Il design thinking for business è lo stesso approccio portato nel mondo

0: delle aziende, del lavoro, e quindi è una metodologia appunto per affrontare diciamo, le evoluzioni tecnologiche che hanno questa discontinuità molto forte, in modo strutturato e quindi cercando di portare un cambio diciamo, dell'organizzazione, dei processi, che vada a leggere le code della gaussiana piuttosto che concentrarsi sul centro. Perché la cosa affascinante è che il futuro, anche diciamo, dove è più discontinuo, trova nelle radici del passato i germi di questo futuro. Cioè il futuro non nasce mai casualmente. E la cosa più bella in assoluto del design thinking è che l'uomo è al centro. Cioè il paradosso è che in questo osservatorio politecnico è emerso in maniera evidente che non si può più partire dalla tecnologia e dal business per poi arrivare all'uomo visto come consumatore, ma si deve partire dall'uomo, dal contesto, delle sue esigenze, delle sue specificità, e poi agganciarci dietro la tecnologia e il business. Quindi è un cambio, secondo me, molto importante, che con l'intelligenza artificiale va a difesa del ruolo dell'uomo nell'evoluzione tecnologica. Quindi è molto molto bello, come
1: molto bello e molto affascinante, anche perché è ancora tutto da scoprire probabilmente. E senti, tu a proposito proprio della tua arte, no? Della pittura, hai anche dedicato un'opera al Politecnico riferita proprio al design thinking. Ecco, descrivicela, ecco, anche perché attraverso i microfoni possiamo sentire la voce ma non possiamo vedere, quindi se dovessi descrivere questa tua opera, aiutaci a visualizzarla.
0: Sì, allora innanzitutto l'opera ha come titolo Design Framing, che è una parte del design thinking. Cioè il framing è guardare il reale da un frame, quindi da una cornice, da un'inquadratura, e questo ti permette di focalizzare un punto di vista specifico per poi affrontarne degli altri. Ecco, in questo senso ho colto in questo osservatorio due aspetti importanti. Il primo aspetto è che guardando proprio i panel di aziende che hanno partecipato attivamente a questi osservatori, si vede che alcune aziende hanno avuto successo nella trasformazione, nell'adottare nuovi processi, nuove riorganizzazioni della trasformazione digitale delle AI, e altre meno. E questo deriva dal fatto che, diciamo, nell'ambito di questa modellizzazione del design thinking, c'è una differenza tra quello che si chiama how cognitivo e il why cognitivo. Cioè molto spesso le aziende tendono a concentrarsi sull'how, cioè su come cambiare per cercare di stare dietro a un cambio di mercato. E per fare questo, concentrandosi sull'how, vanno sul personale e dicono: ok, nel mondo è nata questa nuova tecnologia, bisogna cambiare, tu hai fatto sempre così, boh, devi fare così. Questo approccio, dove c'è una, chiamiamola, piccola forzatura, perché si forza, diciamo, un approccio strategico nuovo, una discontinuità nuova, a delle persone che sono state abituate a fare in modo diverso. Quindi si vede che le aziende che adottano questa metodologia hanno un successo nel medio-breve termine, ma poi nel lungo termine no. Mentre le aziende che si concentrano sull'auto cognitivo, cioè quindi che mettono al centro il personale, lo coinvolgono, quindi lo rendono consapevole di quello che è uno scenario di forte trasformazione, dove non tutto è più definito così come prima, no? Ecco, in questo caso le aziende hanno più successo. Quindi mi aveva colpito questo aspetto, e ho fatto quest'opera che si chiama Design Framing, dove c'è l'how cognitivo e il why cognitivo che si prendono per mano, e in un ambiente fluido, perché ovviamente è un ambiente così dinamico e di forte cambiamento, dove ci sono pochi punti di riferimento, vanno avanti insieme, perché diciamo che è solo così, cioè le conclusioni di questo osservatorio è che solo portando avanti entrambe si riesce a essere di successo, e la cosa bella è che l'uomo è al centro.
1: sicuramente non un significato che tocca tutti in realtà da vicino, ognuno di noi che è presente nella vita di tutti i giorni e che non è neanche facile da rappresentare graficamente. Quindi infatti volevo anche sottolineare che lo stile con cui tu dipingi questi quadri è di impronta, forse derivante anche dal tuo papà, non lo so, però di matrice surrealista, no? E questo probabilmente sul filone della psicanalisi di tutto il primo Novecento, che tendeva un po' a smontare la rigidezza, no, dei canoni che precedenti, ti aiuta forse a esternare più facilmente questi concetti nelle tue opere, pensavo.
0: Sì, sì, mi ritrovo in quello che dici, perché un conto è, diciamo, descrivere con arte figurativa quello che uno vede, diciamo così. Umberto Eco direbbe un approccio didascalico, dizionariale, scusate, cioè dove si nominano gli oggetti e il reale viene sintetizzato con questi nomi, questi oggetti. Mentre, diciamo, la semiotica cerca di andare più nel profondo e di avere un approccio più enciclopedico, cioè andare appunto nella parte del significante, oltre che del significato, quindi il significato nascosto. E per fare questo, chiaramente, io adotto appunto un tipo di pittura che ha delle radici surrealiste, anche se diciamo si distaccano un po' dal surrealismo tradizionale, ecco, in questo senso. Però sì, comunque i quadri sono visibili sul sito semioticturn.com, e quindi fra quali anche quest'opera che sarei onorato di donare al Politecnico, all'Osservatorio, perché per me sarebbe una cosa, un onore, ecco.
1: Anche penso per noi in realtà è un privilegio accettare questo dono. E infatti, a proposito di quadri, io so che tu hai unito all'interno del tuo progetto non solo lo studio semiotico all'arte visiva, ma anche alla musica, perché di recente c'è stato un appuntamento in occasione proprio della Piano City Milano in cui tu hai presentato un'opera dal titolo Sinestesia musicale opera aperta, se non sbaglio, insieme al pianista Roberto Binetti, che invece ha portato i suoi brani musicali al pianoforte. Quindi è stato un incontro di due arti che parlavano però la stessa lingua nell'ambito probabilmente, ecco, della semiotica. E quindi io purtroppo non c'ero, però sono curiosa anche attraverso il tuo racconto di sapere il tuo punto di vista di questo incontro, com'è stato, cosa è successo, perché insomma.
0: È stato emozionante, diciamo, e molto bello, perché la sinestesia è un termine greco che significa unire due sfere sensoriali diverse, in questo caso diciamo la vista e l'udito. L'opera era un'opera di pittura dedicata in omaggio appunto a, diciamo, Piano City, all'evento Piano City e alle musiche di questo pianista compositore Roberto Binetti. E sostanzialmente una prima cosa importante è questa: noi pensiamo che quando sentiamo la musica e vediamo un'opera d'arte è come se ci fossero, soprattutto come ingegneri, come se ci fossero due flussi, un flusso visivo, un flusso audio, uno che c'entra dagli occhi, l'altro dalle orecchie, e si sommano e buonanotte. Non è così. Nel cervello umano, nella mente umana, questa somma di canali non fa 1 più 1, ma fa 10, 100. C'è un effetto moltiplicatore, che appunto è la sinestesia. Se ci pensiamo, TikTok, Instagram, i videoclip in generale hanno avuto una diffusione enorme, proprio perché l'unione, la combinazione di queste due sfere sensoriali diverse, quindi la base musicale davanti a un'immagine, ti trasporta, ti fa vivere in modo immersivo un'esperienza, pochi secondi, pochi minuti, che sarebbe praticamente impossibile far vivere leggendo le cose separatamente. Ecco, quindi noi abbiamo voluto giocare su questa sinestesia portando un'opera dedicata a Umberto Eco, infatti si chiama Opera Aperta. Umberto Eco ha scritto un libro, Opera Aperta, proponendo un cambio di paradigma nella fruizione dell'arte nel mondo contemporaneo. In pratica, cosa diceva in modo sintetico? Diceva che con l'inizio del Novecento, con la relatività di Einstein, con la psicanalisi di Freud, di Jacques Lacan, che è poi il suo allievo, e con la fisica quantistica, quello che era un mondo deterministico è diventato molto più probabilistico. Quindi diciamo che anche l'opera d'arte, che nasceva come qualcosa per comunicare, un qualcosa fatto dalla politica con confini divulgativi, o per esempio un tema di un dogma religioso, quindi l'artista faceva questo dogma e tutto il popolo, cioè quindi l'individuo era semplicemente una parte standardizzata di un mindset di collettività, doveva interpretare quel dogma in quel modo. Oggi si direbbe un'opera chiusa. Umberto Eco dice basta, bisogna che l'opera sia aperta, cioè che lo spettatore partecipa, deve partecipare attivamente a quest'opera, completandola. Addirittura lui ha scritto un libro che si chiama Lector in Fabula, che la dice lunga su quella che è la sua idea. Lui si spinge oltre e dice il lettore si trova nella favola, quindi lo spettatore diventa coautore con l'opera. Ecco, allora noi quindi abbiamo voluto fare un'opera aperta dedicata a Umberto Eco, che era una sinestesia tra pittura e musica, e quindi abbiamo fatto questo piccolo evento in una sede che era inserita nell'ambito di Piano City, e che è praticamente, io ho presentato lì una collezione personale di 9 opere, fra le quali questa, insieme con Roberto Binetti, che ha proprio creato un brano per quest'opera, e quindi c'è questa sinergia, questo abbraccio tra pittura e musica.
1: E che dire, grazie per aver unito tutti questi mondi apparentemente così distanti, ma che poi snocciolati dimostrano che in realtà sono molto più allineati e simili di quanto si possa pensare. Sicuramente ancora tutti da scoprire, sicuramente ancora i più di noi sconosciuti, dalla semiotica al surrealismo, che per quanto si pensi di conoscere queste discipline, questi ambiti, più si va a scavare, come la psicanalisi, più si scoprono cose nuove che a volte ribaltano i tuoi concetti. E quindi io spero che di avere innescato un po' di curiosità nei nostri ascoltatori con l'intervista di oggi, ragazzi. Quindi ripetiamo, se volete andare a vedere le opere di Alex, il sito
0: semioticturn.com.
1: E io non posso che ringraziarti, Alex, per essere stato qui con noi ai nostri microfoni di Poliradio. Spero di vedere presto in qualche altro evento, in qualche altra occasione, le tue opere. E ti auguro di produrre ancora un sacco di cose, di poter scoprire di più su questo mondo quasi ancora molto sconosciuto a noi, ecco, di portare qualcosa che possa migliorare l'approccio che noi abbiamo alla tecnologia oggi, che sicuramente abbiamo ancora tanto da imparare dalla tecnologia che noi stessi abbiamo creato. Ti ringrazio, Alex.
0: Grazie a te, a voi, e buona giornata a tutti.
1: Grazie, ciao ragazzi, alla prossima puntata.

con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nella coniglia.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato.
2: Sì, direi.
3: Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio. In tasca, appunto, si chiama.
3: Yes.
2: E volevo farti giusto qualche domanda, parlare un pochettino, se per te va bene.
3: Pronti?
2: Perfetto. Allora, io volevo iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei e in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, okay.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti. E semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che tu hai ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, boh, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. Mm-hmm. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente, altro che suonare Bach, cioè spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire, però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco quello verde. Ah, sì. Con la X. Ah, bellissimo, cioè Multiply, non X.
2: È veramente un grande disco.
3: Madonna mia,
2: quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono passati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Mm-hmm. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare. Mm-hmm. A propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. Cioè comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì, o perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io, che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto: ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè, questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì, e quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque volente o nolente nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche secondo me in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici: madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera eccetera. E ci sta, sono d'accordo. Quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo, però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
2: Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come hai detto tu giustamente,
3: sì,
2: ti pensano non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza.
3: Sì, ma oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, cioè ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo, però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step, quindi ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero, lì ho cercato di imparare, ecco.
2: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza, tu hai fatto uscire il tuo EP Mare e Città nel 2022, uh-huh, e adesso siamo nel 2026, c'è il tuo nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
3: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante. Cioè, quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece, mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa. Cioè, secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica e che, tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una... non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi i modi di esprimere che non conoscevo. Mm-hmm. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o due anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
2: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, la mia musica devo avere il tempo di viverla.
3: Esatto.
2: E esattamente quello che dicevi tu effettivamente.
3: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Mm-hmm. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare. Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
2: Però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
3: Siamo noi.
2: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima appunto sono usciti due singoli, prima è Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare appunto è una canzone che parla di scelte, no? E ha entrato

0: avessi vissute, oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
1: Bene, è una cosa molto bella quello che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che è con Emma Nolde. Volevo chiederti com'è nata questa collaborazione per questa canzone?
0: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto: senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire: ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro, prima dei concerti, prima dei live, il giovedì sera, mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine. Dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso. E da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli, e siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa... In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era già... era una sua idea e poi... mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
1: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite, quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Cioè, nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
0: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale irraggiungibile, perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai e tutti, e come io sarei diverso il mondo lo sarebbe, e quindi perderemmo tutti la nostra unicità e quindi dico: nel mondo che vorrei non mi riconosco, perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una è un po' un'accettazione della propria unicità e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremmo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
1: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguardo a Task, se ce ne vuoi parlare, che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco, e volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua. Ce ne vorresti parlare un pochettino?
0: Sì, Task è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento. È proprio un po' il nucleo ed è... a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare

0: parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi, o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così, senza sentire la canzone, però ecco, è un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
1: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine, sia dell'album che dei singoli usciti, che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
0: Sì, diciamo blu.
1: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure è una scelta veramente...
0: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto. Perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto, molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu. E io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori. Figurati il blu, che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool. Quindi nero e bianco, perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile. E poi rappresenta, credo, appieno la... In generale volevo che il disco avesse un colore. E quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco, è stato chiaramente quello. Il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha... non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose. È un blu abbastanza acceso, è un blu... Chiaramente non è un verde, no? Che ti dà speranza, però è un blu... colorato, è un blu bello, a me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu, dico va bene, è giusto, è lui.
1: Per chiudere un attimo l'intervista, volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio,
0: yes,
1: ci sono date in programma? O...
0: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano, il 19 giugno, al Festival di Siamo Magazine. Sarà una data molto figa, c'è una lineup incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
1: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
0: Grazie a voi.
1: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
0: Beh, io sono Baltimora, e Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
1: Perfetto, grazie.
0: Mi dovrei fare Twitter, ex, forse.
1: Perfetto,
0: grazie.
1: Vuoi ringraziare tantissimo per aver partecipato all'intervista. Ringraziamo gli amici di Pizza per averci ascoltato. E niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio. Allora,
0: in tasca il 29. Ciao.

0: ansia finisce.
1: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
2: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. All of the hits from yesterday to today, only on

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ikemosabe, Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube. All of the hits from yesterday to today. Only

0: bentornati, bentornati a una nuova puntata del Circolante di Poliradio, ma non solo una nuova puntata, che è oggettivamente nuova.
1: Veramente, non, cioè, è una non, puoi, non puoi dire che è una replica.
0: Non è una replica, cioè, né è tipo un remake.
1: È vero,
0: Perché uno potrebbe dire a un certo punto, non mando delle repliche, ma rifaccio delle puntate con la stessa scaletta. Potrebbe essere un'idea per un format.
1: Non c'è stato neanche un recast, se non ricordo male. Beh, rispetto a una stagione fa, forse sì.
0: Rispetto alla settimana scorsa, no. Ecco, in effetti non c'è stata. E questo, se non si fosse capito, è il Circolante di Poliradio. Credo di averlo già detto. Quello che non ho ancora detto sono i contatti, Arion Temo.
1: Di brutto, così, senza preavviso. Eccoli là, li vedo, perché adesso non abbiamo più bisogno di fogli.
2: No.
1: Mio caro DJ Lorenzino, che andremo a presentare tra veramente qualche minuto. Abbiamo quattro tipi di modi di contattarci, dal più tecnologico al più antico. Partiamo proprio da quello dei furbacchioni, di quelli che cercano anche di rubare dati in maniera equivoca. Su Telegram al chiocciola Poliradio bot. Poi, se foste un pochino più di qualche anno precedente, diciamo, potete contattarci su WhatsApp al 320-320-5656.
2: 5652 52,
1: malissimo, 52, no, malissimo. Sono emozionato, scusate. Oppure, se siete proprio tipo di quel ventennio, lo sappiamo tutti di quel ventennio stiamo parlando, potete chiamarci allo 02 23 99 24 75 / 76.
0: Non a caso ho chiamato il ventennio il cinema dei telefoni bianchi.
1: Cosa?
0: Sì.
1: Non lo sapevo, okay. Interessante.
0: Prendete il vostro telefono, siete di quel ventennio, prendete il vostro telefono bianco e chiamateci allo 02 23 99 24 76. Oppure se siete lì
1: non ci, ma forse
0: sì,
1: anche acceso, là
0: sì. Su Twitch potete commentare direttamente nella chat di Twitch e noi vi leggiamo in diretta. Però se invece fate cose fighe tipo sottoscrivervi, abbonarvi, grazie, ma non lo vediamo, quindi
1: no, quello
0: accetterete
1: è
0: un grazie sulla fiducia.
1: E voglio dirvi anche una cosa, noi quegli abbonamenti non vediamo ma neanche un centesimo. Se li pappa tutti
0: Johnny Shock.
1: Perché non è
0: registrato a suo nome.
1: Sì, veramente, veramente strana sta cosa. Ma noi non abbiamo ancora presentato chi oggi porta il circo volante di Poliradio. E non per la centesima volta, non per la quattrocentesima volta,
0: bensì per la 46esima volta,
1: anche detta
0: 54esima volta, anche detta
1: sì,
0: l'ultima.
1: Anche detto l'ultima. Anche detta l'ultima, ragazzi. Siamo arrivati al finale di stagione. Forse finale di serie. È ancora da capire.
0: Magari reunion speciali, però.
1: Per capire,
0: è molto probabile che la serie regolare, diciamo,
1: possa andare a conclusione. Quindi, per un'ultima volta, andiamo a presentare chi porta sulle spalle questo programma. E partiamo da chi sta facendo regia, da chi ce l'ha fatta per un intero semestre, da chi non ha mai lamentato di nulla di quello che abbiamo fatto
0: da 17 episodi, signore e signori, DJ Lorenzino da Trieste.
3: Salve.
0: Sono io. E invece da un numero di episodi veramente più lungo, che secondo la stima che ho fatto adesso dovrebbero essere 54, compreso questo, alla mia destra il dottore Arion Cadiu.
1: Grazie mille. Ma questi 54 episodi non potrebbero essere portati avanti se non grazie al mio co-host, al mio compagno, a quello che probabilmente la gente penserà che mi sarei dovuto sposare, il grande Joe Wine.
0: Buonasera, siamo sempre noi.
1: Gio, come ti senti?
0: Caldo, però a parte caldo. Questo, sono convinto che oggi sia... Allora, nonostante siamo arrivati e c'è un po' quella scena da bambino in vita 40 persone e nessuno si presenta.
2: Magari arriva Spider-Man dopo.
0: Però magari poi arriva Spider-Man.
1: Li avremmo dovuti pagare queste persone.
0: Devo pagare degli ospiti,
1: sì,
0: esatto,
1: cioè,
0: come
1: veramente
0: fanno in media.
1: È questo quello che siamo noi, lo facciamo solo per noi stessi alla fine di tutto.
0: Sì, deve fare il bagno di folla.
1: No, ma sicuramente ci sono tutti quelli che ci ascoltano a casa e che a breve...
0: Ci
1: vedremo, certo, vedremo.
0: Venite,
1: anche il grande.
0: Se siete
1: messaggio
0: a casa, sì, non state a casa,
1: fate?
0: Venite qua in via Celoria 7, angolo via Ponzio.
1: Ah, bravo.
0: Citofonate e dite: siamo qui per il finale del Circolante di Poliradio. E forse vi apriranno. Poi vi faranno un attimo uno screening,
1: sì,
0: per vedere
1: sì,
0: se
1: sì,
0: avete precedenti penali. Però di base fanno entrare.

0: Sekai dei 12 Foot Ninja. Avete sentito bene? Ben 12 piedi di ninja. Che, se faccio bene i conti, vuol dire sei ninja.
1: Oppure un solo ninja con 12 piedi.
0: Dici una malformazione genetica. Ma
2: dovevamo metterla nella scorsa puntata questa cosa.
0: Che ha portato a creare questa strana situazione.
1: Se ci pensi, un ninja con 12 piedi ha probabilmente anche 12 gambe, che gli permette una quantità di mosse incredibili.
0: Sì, minchia. Lui si muove nella quarta dimensione, ragazzi.
1: Forse un 12 foot addetto alla mitragliatrice sarebbe sprecato. Deve stare lì fermo. Mentre un ninja che fa tutte mosse con tutti gli altri è avvantaggiato, sì, è vero, da 12
0: è
1: piedi.
0: È un 12 foot job?
3: Ah, può fare anche, ma lo fa al Six Dick Man? O
1: è necessario?
0: Ma mi sono sempre chiesto una cosa. Ma secondo voi, non voglio cambiare topic e roba del genere, però secondo voi, se ad un certo punto, sappiamo che non esistono gli uomini a 12 piedi, questa cosa dobbiamo dircela. Io non ho mai visto, non ho mai visto uno. No, già non giocare. E poi li scopriamo. Ma invece esistono persone che tipo hanno due teste, no? I gemelli siamesi li chiamano, credo, roba del genere. Ma secondo voi, se una di queste persone andasse in una tribù tipo africana, o tipo andasse in certi luoghi dove c'è ancora magari il politeismo e robe del genere, tipo in India, sapete che in India ci sono i vari Shiva e cose. Sì. Secondo voi, in una tribù che proprio internet neanche,
1: ma
0: neanche
1: ci sono,
0: neanche la scrittura sanno cos'è. Secondo voi sarebbe preso come un dio, oppure verrebbe ammazzato perché dicono cazzo la creatura del demonio? Cioè, perché non potrebbero guardare e dire vabbè, una malformazione genetica, non sanno cos'è la genetica, dicono impossibile che loro capiscano sta roba. E poi magari questi due sono due simpaticoni che dicono vabbè, per farli ridere ci baciamo tra di noi. Questa cosa fa incazzare questa tribù palese.
1: Sì.
0: Ma secondo voi come verrebbero presi?
1: Secondo me dipende da come si pongono. Secondo me se tipo compare una persona, anche facciamo un esempio, tu vai in, anche che ne so, con tutte cose tecnologiche, fai un po' tipo Eldorado, no? Che loro vanno lì moderni e pensano che siano delle idee. Dipende da come ti poni. Perché se lo fai con l'aria da demone cattivo che distrugge tutto, ti prendono per tale. Se invece ti comporti da dio benevolo, probabilmente
3: ti dai il cibo.
0: Quindi alla fine è veramente solo come ti poni tu. Cioè, se io, secondo voi, se io andassi invece io con la singola testa, però bianco, quindi
3: è un po' diverso.
0: Un po' diverso. Però siamo con l'atteggiamento del forse io sono il vostro dio.
1: Siamo un po' tardi nella storia dell'umanità per fare questa cosa. Secondo me
0: siamo già arrivati
1: 500-600 anni fa funzionava meglio.
0: Vabbè, niente reconquista del Sud America, ragazzi, mi dispiace.
1: Comunque voglio dire che Google AI Overview ci dice: no, non esistono esseri umani con 12 piedi. Ma poi continua: in anatomia umana il numero standard è 2.
2: Sì, che mi pare
1: giustissimo.
3: Meno male che c'è AI Overview. Grazie, se no questa AI cosa AI non la sapevo. Che,
1: tra l'altro, ora Google ha perso una causa in Europa, mi pare in Germania, in cui è stato stabilito che Google è responsabile di quello che dice AI Overview.
3: Ah, quindi se dice cavolate tipo perché non esistono uomini di 12 piedi.
1: Perché prima Google indicizzava delle risposte, delle cose che stanno su altri siti. Quindi lui era solo un indicizzatore, una ricerca, non era minimamente responsabile. Se tu tipo ti cercavi come curare il morbillo, c'era scritto di prendere la trielina, tu te la bevevi e morivi, non potevi denunciare Google, perché non è Google che te l'ha detto. Invece ora una sentenza in Germania, a cui Google si appellerà, riporterà il caso negli Stati Uniti, ha detto che no, quello che scrive Google AI è responsabilità di Google. E non basta scrivere in piccolino va che l'AI potrebbe dire stronzate, perché la gente lo prende per vero. È stato anche detto ma noi mettiamo le fonti, e poi è stato portato i numeri che nessuno clicca le fonti. E nessuno clicca le fonti non è solo una cosa che dice sono coglioni. No, se nessuno clicca le fonti vuol dire che
0: non stai facendo abbastanza,
1: vuol dire che Google non sta facendo abbastanza, e quindi si deve assumere la responsabilità di quello che ha scritto. Che è un grosso passo in avanti contro l'IA, perché tutte le IA si tutelano scrivendo in piccolo, guarda che l'IA potrebbe scrivere puttanate.
0: Posso chiedervi una cosa?
3: Sì.
0: Ma voi tipo, quando guardate i video di YouTube, quelli informativi, dai, facciamo Wheelita, tutti li guardano, Wheelita, Breaking Italy, questi quattro canali.
3: Quelli di notizie.
0: Sì, quelli di notizie. Okay. Che però, sai, adesso c'è il giornalismo su YouTube, che a differenza del giornalismo su internet e su i vecchi media, ha bisogno di qualificarsi, quindi ti dice sempre: no, ma io le metto tutte le fonti in descrizione. No, ma io, ehi, tutte le mie fonti sono in descrizione.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: È vero, è vero.
0: La mia domanda è: voi le avete mai lette?
3: No.
1: Io a volte leggo che esistano. Cioè, tipo faccio lo sforzo, vedo se è una fonte vagamente autorevole, cioè non è che la apro, però okay. Se è scritto www.universitafantastica di fighissima.com, dico ok. Se invece c'è scritto Vanity Fair, dico
0: mi puzza,
3: è un
0: mi
3: po' puzza.
0: Esatto, però esatto. È strana sta cosa,
1: è un po'
0: no?
1: Così a sentimento.
0: Cioè, è un po' anche strana sta cosa, però dal mio punto di vista, cioè se però, come dire, questi tipi di personaggi, questi tipi di influencer su internet che fanno il giornalismo non dicono sta cosa, automaticamente vengono presi per... cioè, non ti fidi. Allo stesso modo, se un giornalista italiano ti dice io non ho nessuna
1: fonte,
0: non ne parlo
1: mai.
0: Io
1: vorrei dire che secondo me non è vero, nel senso che ormai tutti i giornalisti hanno perso credibilità tantissimo, perché anche le testate importanti hanno il loro corrispettivo internet e scrivono gli articoli nello stesso modo di merda per acchiappare like, per
0: però dico quelli
1: cliccare.
0: Che invece non nascono come giornalismo, cioè tipo appunto cito Wilita piuttosto che Breaking Italy piuttosto che non mi viene in mente adesso. E basta, sono questi due. Sono in Italia normalmente.
1: Geopop,
0: bravo, Geopop. E tu saresti innervosito dal fatto che ti dicono
1: Fidatevi,
0: ora sono Geopop?
1: Dipende, secondo me se è Geopop c'è il tizio di quella cosa che dice io sono un geologo,
0: allora,
1: allora già mi fido un po' di più, ma quando è il geologo di Geopop che parla di altro dico
0: ma fa

0: certo.
1: Nel frattempo stanno cominciando ad arrivare degli invitati. Finalmente. Che sono venuti. Tra l'altro, mi sa che non stiamo andando in diffusione in redazione. Quindi
2: è andata così. È una cosa un po'. Forse allora sono venuti solo a mangiare. Non lo so, non lo so.
1: Perfetto. E a proposito di mangiare,
2: sì.
1: L'altro giorno ero in ditta. E anzi, dopo aver fatto un.
2: Roma da anni 70 dire ditta. Scusami, ma
1: avevamo detto di dire così.
2: Ah sì, non mi ricordavo nemmeno. Va bene.
1: Tre anni fa, quando abbiamo buttato giù delle, così, delle regole del mood del circolo, ci ha detto: ah, facciamo siccome lavoriamo in questa azienda. Ogni volta che citeremo questa cosa, la diremo in ditta. Poi ce ne siamo un po' dimenticati. E ora Aerion si stupisce.
2: Ma perché siamo dei grandi, cazzo? Mi dispiace.
1: Ci dimentichiamo delle nostre stesse
2: gang. Però c'è anche gang fantastiche. Vai,
1: dopo era in ditta, abbiamo fatto un convegno e poi siamo andati a cena fuori.
2: Ok.
1: C'erano dei colleghi stranieri, mm-hmm. ma anche, e di qui ce ne sono parecchi, colleghi italiani che vivono all'estero da anni.
2: Ok.
1: Cioè, colleghi stranieri che però succede che erano italiani. E li abbiamo portati al ristorante, no? Siamo andati lì e c'era nel menù un fusillone al pesto di pinoli. E vedo, vedo questo curioso. Collega franco-italiano, italiano che vive in Francia da anni, che spiega alla collega francese che un fusillone sarà un grosso, come c'è il cannellone, uno grosso al centro del piatto ripieno, fusillone sarà una roba simile, no? Però questo ovviamente gliel'ha spiegato in francese, quindi io non quando poi hanno portato il piatto e il fusillone erano in realtà tanti fusilli di dimensione leggermente più grande del normale, ma comunque pasta discreta, diciamo, fatta di multipli elementi plurali, la collega francese ha detto: ma come? Scusami, non era un fusillone. Tra l'altro, la collega francese che stava pure studiando italiano, quindi si sentiva gaslightata da questa cosa. Come fusillone ce ne sono tanti. E detto sì, perché il tuo collega qua non sa, ma in Italia negli ultimi tre anni il cibo, per essere buono, deve essere singolare. Non so se ci avete fatto caso.
0: In che senso?
2: Non ci siete fatto caso?
1: Nei menu. O peggio, anche i cuochi su Instagram che ti spiegano come fare uno spaghetto alla bolognese.
2: È vero.
1: Un tortellino in brodo.
0: Ah, cavolo.
2: È vero, tu dici spaghetto alla bolognese. È vero, cazzo, suona meglio.
1: Facciamoci uno spaghetto alla carbonara. Cioè, sì, uno. Facciamoci un pizzo.
2: No, questo non l'avevo mai.
0: Quello no, quello no.
2: Chiediamo il pizzo. Questo già mi interessa di più.
1: Facciamoci un pizzo. I'm Donald Trump and I approve this message. Perfetto. E io questa cosa la odio, perché è totalmente nonsense.
2: Certo, sono d'accordo.
1: E tu vedi gradualmente i ristoranti che scrivono spaghetto allo scoglio,
2: bistecco
1: al ferro con la nostra salsa, patata fritta, anello di cipolla, non lo so, pasto asciutto,
2: vabbè,
1: e via dicendo.
2: Ma lo fanno magari per far sentire meglio noi, comunque, lardellosi. E dicono: no, ma vedi che è singolare. Quindi singolare è meglio.
1: La risposta al fatto che quando fai i piatti di 231 li fai piccoli, per sottolineare il fatto che sono piccoli, li fai pure singolari.
2: Capisci? E quindi uno si sente magari, cioè in estate, io leggo, se leggessi spaghetti alla bolognese,
1: immagini un piatto pesante,
2: capisci?
1: Parte e tu spaghetti dici, alla bolognese non esistono.
2: Spaghetti
1: alla carbonara.
2: Esatto. E invece si dice
1: spaghetto alla carbonara. Vedi come immediatamente
2: senti già che ha due stelle Michelin.
1: Esatto.
2: E l'altra gira in fili.
1: E
2: ti fa sentire già, vedi, forse me la posso permettere, anche se siamo in estate non dovrei mangiare troppo.
1: Però sì, esatto, è uno spaghetto.
2: Un piccolo spaghetto.
1: Quindi sì, mi spiace per il collega che è uscito dall'Italia, ritrovata peggiorata.
2: Ok.
1: Ma poi io adesso mi piacerebbe che mi ci sentissero della redazione, perché vorrei fare una domanda. Magari se apriamo la porta ci sentono.
2: No,
1: adesso ci sentono un po' meglio.
2: Forse
1: io
2: adesso
1: ho una domanda. Voi quando cucinate, preparate il cibo, vi fate il tutorial nella vostra testa? Cioè dici: ah, ora tagliamo questo pomodoro. Ecco, vedi.
2: Cioè parli come se stessi in qualche maniera.
1: Ma come se stessi facendo un corso di cucina a qualcun altro. In realtà sei tu che ti stai ripetendo che cosa stai facendo.
2: Ok, come se stessi facendo un video su YouTube, diciamo.
1: E io questo trend perché parlavamo di questo trend che ora è uno spaghetto, non è più un piatto di spaghetti, è sempre singolare, no? Nei ristoranti vai e ti dicono
2: Un bistecco. Un biscotto.
1: Un rigatone alla carbonara. Ecco, io mi sono accorto che quando mi faccio i tutorial dico: ora

0: calo lo spaghetto, dico, sono anch'io vittima di questa cosa.
1: Non posso cambiare il gioco di merda.
0: E questa cosa è terribile. Non so se anche tu ti fai il voice over mentre cucini. Io sì, e il mio voice over si sta adeguando a quello dei ristoranti fighetti. Questa cosa non mi piace. Devo tornare alla cucina proletaria, al pranzo di lavoro come quando ero studente.

0: Una canzone cortissima che ci ha posto quasi alla sprovvista, ma siamo entrati per
1: È interessante come le persone non potranno mai sapere i titoli di queste canzoni, perché tra te che dici è l'Eurovision, noi che poi mettiamo canzoni cortissime,
0: perché poi sparisce il titolo, cioè doveva finire. Sì. Long Cool Woman di Moonlight.
2: Cioè, un anno che... Detto che abbiamo canzoni con dei nomi molto molto simpatici. Cioè, prima vabbè era
0: 12 piedi,
2: 12 piedi ninja, e adesso c'è Lunga Fresca Donna.
0: Lunghissima e fresca, beata lei, perché in questo clip un po'.
1: Serve, però bravo, bravo che mi hai parlato di clima, Joe. Mm-hmm. Perché l'abbiamo notato tutti. L'abbiamo notato tutti. Sì. Da un po' di tempo, da qualche settimana, sta facendo un caldo atroce.
3: Ah, sì, sì.
1: Molte lobby ci direbbero è il riscaldamento globale. Palesemente lo sappiamo, ce l'ha detto Bannacci, sono tutti quegli africani che si portano il caldo africano.
0: Ma che sono potevi iniziarlo in mille modi e tu hai scelto così. Ma vediamo dove andiamo a parlare con questo discorso.
1: Allora, scherzi a parte,
0: come diceva
1: un programma dei tempi. Io sono qua, io da gran uomo di scienza alla fine, voi mi conoscete, io sono la parte un po' più scientifica di questo circo volante di Poliradio, se posso dire, già il più artista, e Lorenzo...
2: Fa regia.
1: Mi piace.
0: Con la voce della coscienza.
1: Con la voce, bravo, che ci riporta magari sulla retta via laddove noi andiamo a sbagliare. E mi sono detto, ma non è possibile che ancora al giorno d'oggi non abbiamo risolto questo problema del riscaldamento globale? Ma veramente devo entrare in gioco io e mettermi qua e risolverlo?
0: Hai una proposta?
1: Io ne ho ben forse 3 o 4.
0: No.
1: Facciamo fino a 4. Ho 4 potenziali risposte
0: al riscaldamento globale.
1: Bro, preparati.
0: Pensa che c'è chi dice che l'AI dovrà essere trainata per dare finalmente la risposta al riscaldamento globale. Questo non serve.
1: Ci ho pensato io, ragazzi. Ci ho pensato io. Grazie.
2: Senza sapere le idee già arrivano gli applausi.
1: Capisci come siamo messi, grazie. Prima proposta. Li avete mai notati quei giganteschi ventilatori che ogni tanto si trovano nei parchi? Li avete mai visti? Nei parchi o nelle città, insomma, in certe zone delle città. Proprio dei giganteschi ventilatori.
0: No.
1: Tipo parchi eolici. Dove trovi questi?
0: Ma nelle campagne, tipo.
1: Nelle campagne, sì.
0: Quelli bianchi giganti. Sì.
1: Quelli robi lì sono chiamate ventole eoliche e molto spesso vengono usate per produrre energia. Okay. Cioè, tu sfrutti il vento e grazie al vento crei energia. Proposta è semplice. Noi prendiamo questo processo, facciamo come nei film di un tempo, usiamo la freccia del back e usiamo un po' della nostra energy per creare un moto ventilato. E dovete sapere che questi comunque pale eoliche possono essere leggermente comunque mosse in maniera da poter gestire tutto quanto. E a quel punto possiamo direzionarle, perché poi voi lo sapete che questo riscaldamento globale, cioè il caldo,
0: sì,
1: dove va? Verso l'alto o verso il basso?
0: Il caldo sale.
1: Con queste pale eoliche noi gli diamo, prendiamo appunto sempre questi neri che ci portano questo calore. Mi è finito dal viso ancora, basta. E li facciamo un po' pedalare e spingiamo questo calore da dove è arrivata in qualche maniera, okay, no? Quindi la spingiamo con bella forza e pum.
0: Tra l'altro, poi magari le altre idee ce le dai dopo, perché tu devi capire che io non studiavo anche che oggi con le fonti rinnovabili abbiamo tipo prodotto solare o anche il moto ondoso, abbiamo a volte dell'energia che non sappiamo dove cazzo mettere. E poi quando ci serve non sappiamo, non ce l'abbiamo, tipo di notte.
1: Certo.
0: E ci sono veramente provate là qualunque per mettere da parte questa energia. C'è chi scalda cisterne di sabbia.
1: Okay.
0: C'è una cisterna di sabbia che, come sappiamo, quando andiamo al mare
1: si scalda.
0: Sì. Poi quando hai energia in più tu scaldi questa sabbia fortissimo e poi la notte riutilizzi quell'energia. Oppure c'è chi fa una cosa ancora più, che se ci pensi è proprio fisica 1, prendono delle gru.
1: Ma ragazzi, mi stanno cadendo ancora, cioè, c'è chi mi lancia
2: perché
1: ancora
2: vi sposate.
0: Prendono delle gru gigante in cima dei palazzi, si sollevano dei blocchi di cemento giganteschi quando c'è troppa energia e si tira su.
1: Ah,
0: e
1: il famoso esempio
0: scendono.
1: Certo, energia potenziale.
0: Quindi, visto che abbiamo tutta questa energia di troppo di giorno, e guarda caso quando è che fa più caldo?
1: Di giorno. Lo dice anche.
0: È ottima idea usare questa energia per reversare le turbine eoliche,
1: crei fresco tutto e rimandi le come dire, rimandi questo solare.
0: Ma questa è una cosa di altissima ingegneria. Ma è per questo che hai fatto arrivare degli ingegneri qua in studio?
1: No, per nulla, per nulla.
0: Mi chiedevo, sono entrambi delle persone.
1: Cioè, il fatto che siano ingegneri non c'entra nulla e non c'entrano nulla con questo talk. Però prima o poi
0: vorremmo
1: parlare.
0: Che avessero un'opinione su questa nuova tecnica per.
1: Ma secondo me non l'ho neanche ascoltata. Perché si fanno i cazzi loro. Questi
0: no, hanno capito, secondo me, perfettamente.
1: Non lo so, non lo so. Ma magari li interroghiamo dopo, non lo so, vediamo, decidiamo. Seconda tecnica, ragazzi. Cosa usiamo noi molto spesso per riflettere il sole? L'abbiamo visto magari molto il sole.
0: Degli specchi.
1: Bravo. Bravo. Però sappiamo che produrre tanti specchi è difficile. Comunque
0: costano,
1: è un materiale costa.
0: Poi si rompono.
1: Ma sapete cosa costa molto poco?
0: Uh-huh.
1: I fogli d'alluminio. Io direi facciamo una bellissima gigantesca coperta di alluminio.
0: Tipo che... quelle. Ok.
1: Calata dall'alto nel polo nord, che va a ricoprire tutto quanto il globo terrestre, ma per un paio di giorni, nel senso il tempo di rimandare via un po' questo calore.
0: Questo calore.
1: E aggiustiamo tutto quanto in qualche maniera, no?
0: Non lo so.
1: Io sono convinto che funzionerebbe.
2: Dicono di sì dai giudici ingegneri.
1: I giudici ingegneri dicono ingegneri. Assolutamente è già stato realizzato in qualche sorta di maniera.
0: Devi mandarla però, cioè se tu schermi la terra.
1: Sì.
0: Bisogna mandarla da qualche parte questa energia.
1: Se ne vado a far culo.
0: Perché non scaldiamo? Scusami, tu non guardi abbastanza in grande.
1: Orca.
0: Perché non usarla per scaldare pianeti inabitabili quali Marte o la Luna?
2: Bellissima
0: o scaldare
2: chiamata.
0: Noi d'inverno. Però rimane il problema di immagazzinarla.
1: Minchia,
0: scaldiamo la Luna d'estate.
1: Esatto, ce la rimandiamo d'inverno. Ma no, la rifletti verso Marte. Cioè Marte ci impiega circa 6 mesi, no? Te d'estate la riprendi e poi quando in Marte fai tempo a tornare
0: secondo me
1: stiamo tutti in mezzo.
0: Dire che quella dei paleoliche secondo me era un po' più immediata. Ma è già ora di ascoltare una canzone, magari ce la dici dopo la terza idea.
1: Va bene, facciamo così allora, la dirò sicuramente dopo. Ah no, ma manca ancora tutta quell'ingresso di sigla, scusatemi, mi sono veramente scordato. Ah, la quarta era comunque un pompino nel caso, se vi interessava, però.
0: Ma cosa vuol dire?

0: Fanboy.
1: E che sono arrivati un sacco di ospiti che, nonostante la laurea in ingegneria, non riusciamo a cuffiare.
0: No.
1: Tra l'altro, loro non hanno colpa.
0: Questa canzone continua la serie di canzoni con una traduzione divertente. Perché okay. Fanboy è tipo uomo-femmina.
2: Sì. Uomo-femmina.
1: Credo
2: uomo
1: che in questo caso fosse abbastanza letterale.
2: Sì. Assolutamente. Ma lasciamo da parte il talk che ho detto prima, anche se devo essere sincero, l'ultima proposta che avrei fatto era una proposta vera che ho letto, che
0: Pompino dice.
2: No, il Pompino no, lascia stare il Pompino. Quella era una cazzata, mi sa. C'era un'ultima proposta vera che voglio qua ci tengo, perché comunque vogliamo fare ogni tanto pochissima informazione, ma ci teniamo a farla, e che sarebbe cercare di far congelare l'Artico. Ah, wow, mi sento
1: ora sì
2: che sentiamo. Altro che mettere da dove ho preso queste informazioni.
1: Non sono le fonti, è la base che ci metti sotto. La base è le ricostruzioni in 3D, secondo me.
2: Mi sembra giusto. Se tu fai congelare l'Artico o insomma quello che è per lui, l'Antartico, quello che volete, non solo con l'acqua pura così, ma acqua e sale. Se mi ricordo bene, adesso non sono andato più a rileggere molto l'informazione, lo spessore del ghiaccio dovrebbe teoricamente aumentare e dovrebbe impiegare più tempo a sciogliersi, e questa cosa aiuta perché riflette molto di più la luce.
1: Questa mi sa la classica premessa di un film dove poi tutti diventano zombie.
0: Sì.
1: Cioè, no, che inizia con qualcuno che ha un'idea scientifica incredibile e poi dopo c'è tipo 10 anni dopo e c'erano degli zombie in giro. Me ne vengono in mente più di uno di
2: non lo so perché siamo finiti subito così, ma accetto la cosa. Ragazzi, oggi è una puntata speciale. È una puntata speciale perché è la puntata finale di questa stagione, forse sessione.
1: Che dura un'ora e mezza.
2: Un'ora e mezza, ma possiamo tranquillamente andare. Chi se ne fotte del programma che c'è dopo?
1: Johnny, vaffanculo.
2: Vaffanculo, assolutamente. E quindi ho deciso di portare ospiti. Ho deciso di invitare degli ospiti per parlare di determinate cose con loro. Il primo ospite però non ho deciso di invitarlo io. Si è autoinvitato. Letteralmente si è autoinvitato. Vorrei presentarvela. È una mia amica e collega di lavoro, quindi collega anche di Joe in qualche maniera. La
1: dottoressa.
2: Penso, la dottoressa Donna Letizia. Donna Letizia.
3: Ciao.
2: Poi devi avvicinarti abbastanza a Letizia.
3: Ciao.
2: Donna Letizia. Al
1: dottoressa.
2: Dottoressa Donna Letizia al microfono. Dovete sapere che Letizia, non so, tu forse già lo sa, Letizia è forse una delle nostre più grandi ascoltatrici, diciamo, almeno dal lato del mio pubblico. Poi c'è il pubblico di Joe che non so,
1: e quest'anno secondo me non c'è.
2: Quest'anno
1: ci sono Letizia che ci ascolta.
3: Il mio primato.
2: Ci sta, molto buono. Letizia, innanzitutto vorrei chiederti, qual è, se ti ricordi, innanzitutto, perché l'ultimo ospite che abbiamo avuto, che è anche lei qui in onda con noi, qual è il format più forte che c'è al Circo Volante di Poliradio di questa stagione? Aia.
3: Il tramezzino.
2: Ok, meno male, lo sappiamo. Bene, dovete sapere che Letizia...
3: mi piaceva l'accoltellamento morale.
2: Che era... palesemente un modo di accoltellare donne. Ci sta e mi piace come cosa. Ognuno allora, il suo.
1: Io anche sono un grande fan dell'accoltellamento morale. L'unico dubbio che abbiamo sempre avuto è che a volte fosse un po' sessista. Ma il fatto che è piaciuto a Letizia, che era una donna, l'ultima volta che ho controllato,
2: Donna Letizia, come mi si può dire,
1: questo significa bene.
2: Molto bene addirittura. Beh, dovete sapere che Letizia se l'è un po' presa con me, perché non ho... per 3 anni, perché lei lo segue dall'inizio, dagli albori, da quando c'erano le lesbiche nel nostro programma, ha deciso di prendersela, perché a quanto pare io non l'ho mai invitata, giusto?
3: Confermo.
2: Ma è vero che ti sei offesa tantissimo?
3: No.
2: Allora era una cazzata. Allora possiamo
4: andare via.
2: Allora possiamo veramente mandarla via. E quindi io mi sono dovuto inventare in qualche maniera un talk, un qualcosa di cui parlare con lei, con Letizia, ma che cosa farle fare? Letizia io la conosco per vari tipi di sfaccettature. Uno dei campi più forti in cui Letizia lavora è la culinaria. Dovete sapere che Letizia è un'esperta, ma di livelli astronomici, del riso. Lei il riso lo sa cucinare in maniere diverse. E tu, Gio, hai mai sentito il riso freddo?
1: Certo, sì.
2: Hai mai sentito dire che possa diventare risotto?
1: In che senso?
2: Dimmi, Letizia, in che senso il riso freddo può diventare risotto?
1: Io mi aspetto un risotto che poi si raffredda e quindi diventa un riso freddo, Ma un riso freddo che diventa risotto, no. Io sono interessato, perché poi il riso, essendo singolare, è un piatto di un certo livello.
2: Certo.
3: È molto semplice.
2: Vai, spiegaci subito come fa un risotto a diventare riso e diventare risotto.
3: Allora, intanto parto col dire che è la mia schiscetta preferita.
2: È la sua schiscetta preferita, quindi ragazzi facciamo attenzione, eh?
3: Almeno una o due volte a settimana mi porto il riso. Tant'è che oggi che cosa ho mangiato, raga? Riso.
2: Confermano, bistecca.
3: Riso bianco basmati, rigorosamente. Scolato con i ceci a loro volta scolati.
2: Ok, allora la mia domanda è: quando è che un riso si definisce risotto?
3: Allora, secondo me l'ingrediente distintivo di un risotto è il brodo.
2: Aspetta un attimo. Aspetta, perché tu pensi di aver capito, aver detto: ah, allora c'è arrivata, allora lo sa. Puoi spiegarmi come si utilizza il brodo all'interno di questo risotto? Fammi un esempio, dimmi tu, scegli tu come.
3: Serve per sfumare.
2: Gio, sfumare. A me hanno sempre insegnato che è il vino che sfuma.
1: E il riso, il brodo lo usi per cucinare.
2: Però vorrei ancora capire, cioè, cosa intendi?
1: Sono ancora confuso.
2: Sì, anch'io sono confuso, quindi vorrei.
3: Ma è molto semplice.
2: Senti, prego.
3: Se tu cuoci il riso
1: normalmente nell'acqua.
2: Ok.
3: L'acqua perché costa di meno. Quindi tu fai cuocere il riso, lo scoli,
2: sì,
3: e poi lo ripassi in padella con gli dai un giro di brodo. Così.
2: Ma un giro di brodo come fosse un giro d'olio? Non ho capito.
1: Lo come sfumi con lo correttamente, come ho detto prima, lo sfuma col brodo.
2: Ok.
3: Sì, ma io ve l'ho detto come si fa. Si fa così.
2: Ok, ma
3: niente, ovviamente il tipo di riso è assolutamente il riso basmati.
2: Ah, non c'è, gli altri risi possono essere presi e mandati.
1: Quando vai nei risi c'è scritto tipo, che ne so, arborio indicato per risotti, vialone indicato per. Sul riso basmati c'è scritto grande: non usare per i risotti. Che cazzo fai?
3: Vabbè, ma siamo tutti un po' vittime del capitalismo. Cioè, se tu davvero ti fidi di quello che c'è scritto sull'etichetta, è un problema.
1: Sì.
3: Il
1: sì,
3: riso
1: sì,
3: basmati sì, è perfetto per questo tipo di risotto.
2: Ma per ogni tipo di cioè,
3: però è versatile, è versatile.
2: Cioè, la cosa più versatile del mondo può funzionare sia come riso che come stappa lavandini. Non sto, o è sempre comunque solo nell'ambito del riso che funziona bene.
3: No, nell'ambito culinario, è perfetto.
2: Ma tipo tu
3: il riso basmati. Non ho mai comprato un altro tipo di riso, quindi.
2: Ah, ok, ok. Ma sei consapevole che esistono altri tipi di riso?
3: Credo di sì.
2: Credi di sì. Interessante.
3: Ah, no, forse sai cosa? Forse in dispensa ho un pacco di riso Roma.
2: Ma riso Roma non credo sia più una marca.
1: Sì, no, riso Roma è un tipo di riso. È un tipo di riso.
3: Che sei tu che non ne sai. Io ne so di riso.
2: Allora,
1: è il tipico riso che fuori sede si ritrovano in fondo alla dispensa lasciato da qualcuno prima di loro.
3: Era dell'inquilino precedente.
1: Insieme al cane Airoli, insieme a questi risi che sì, si sa bene chi ha comprato.
3: Non ricordo di averlo comprato, eppure c'è, sono abbastanza sicura, te lo porto.
2: Non credo che sia più ok mangiarlo, secondo me, Letizia. Direi di evitarlo.
1: Ma io vorrei chiedere al pubblico qua in studio qual è il loro riso preferito. Di Genova,
2: il mio sì, riso. Perché gli altri sono tutti timidi, a quanto pare.
3: C'è solo una risposta corretta.
0: A me piace il riso Scotti.
1: Ma no, di marca, tipo.
0: Il riso Scotti.
2: È un altro che mi sa che non sa.
3: Siamo
2: non
3: così consapevoli della differenza tra marca e tipo di riso.
0: Ma tra l'altro, cioè, io sono un fuorisede, ma che cavolo ne so di che riso bisogna
1: compri
0: usare.
1: Una
0: ne prendo uno, quello che cuoce prima.
3: E quello. Bravissimo, perché ricordiamoci che ho avuto esperienze tragiche. Riso parboiled.
1: No.
2: Paraboil.
1: Buttatela fuori.
2: Sì, veramente. Paraboil. Ma che cazzo è? È un riso da ritardato.
4: Ma per i risotti direi vialone nano.
1: Oh, finalmente.
2: Questo è infatti il ragazzo dei baffi. Il ragazzo dei baffi. Non voglio spoilerare chi è, perché comunque è passato già da questi microfoni. È la grande surprise. E il ragazzo di Avellino invece?
5: No, Arborea.
1: Arborio, ok. Ci
2: l'importante, sta, ragazzi, è che non usate il riso nero per farlo, sennò credo no, venga un disastro.
1: Il riso venere
2: lo usate
3: per. Io ho provato a farlo anche col riso venere.
2: Sì, ma.
1: No, ma col tuo metodo
2: non funziona. Però, come dire, funzionerebbe male se poi tu vai da tipo. Chi è uno chef famoso? Non lo so.
0: È Bruno Barbieri.
2: Bruno Barbieri, quel gnomo.
1: Ciao Bruno, mi fai un riso.
2: un risotto o riso. Però con la mia tecnica.
3: Secondo me apprezzerebbe l'inventiva. Potrei proporlo a Masterchef.
2: Non lo so.
1: Sai cosa mi ricorda? Questa è la classica situazione in cui tu fai un video su TikTok, va viralissimo, e il commento medio è: buono, ma non chiamare il risotto! Come la gente che mette il prezzemolo nell'aglio, olio e peperoncino. Ah, che cazzo fai? questo.
2: Ma
1: buono, ma non chiamarlo risotto!
2: Gio?
1: Questo è il commento medio, questo è il modo in cui vanno letti, perché è il modo in cui lo stavano scrivendo.
2: Abbiamo ancora tempo per continuare il talk, o è meglio andare in musica, DJ Lorenzino? Perché io sono pronto. Ho cambiato 12 volte questo talk che volevo fare con Letizia e adesso mi è venuta in mente ancora un'altra cosa da farle fare.
0: Come volete. Se vuole, magari andiamo in musica.
1: Io andrei in musica andiamo adesso, in così musica. Fai un po'
2: riordiniamo le idee. E poi ci buttiamo proprio per sacagnarla in qualche maniera.
1: Giustissimo.

0: esatto. Tyler the Creator su Poliradio.
1: I don't love you anymore. È una bellissima canzone, nel caso vi sentiate. In fuori onda ho fatto sentire a Letizia. Cosa sta succedendo?
2: Non so come, ce ne abbiamo messo giù le cuffie che erano in ordine.
1: È bastato
2: pochissimo. Ci siamo girati un attimo ed erano andati.
1: Tutto strano.
3: Ok, ci siamo.
1: Abbiamo fatto, cioè, sempre per verificare che Letizia è una grande cuoca, è una grande persona capace di riconoscere i sapori. Intenditrice, grazie veramente. Le avevo chiesto, cioè lei più volte mi ha detto, io non so riconoscere Coca-Cola o Pepsi. Le ho fatto assaggiare Coca-Cola o Pepsi, ora, onesta, in, al microfono, veramente non senti la differenza di sapori?
4: Sono la stessa cosa, una la versione sgasata dell'altra.
1: Io non ci credo.
2: Allora,
1: io non ci credo.
3: Questo può essere per il fatto che la Coca-Cola era effettivamente aperta da un po'.
1: No, ma la sgasatura, ok. Cioè, è l'unica cosa che è riuscita a riconoscere.
2: Ma c'è un bias, capisci che il test è fallato?
1: Ma non
2: devono essere entrambe fresche di bottiglia.
1: Un po' strano.
4: Sono d'accordo.
1: Ok, mi sento un po' stranito.
2: Vorrei, cioè, il fatto che poi dobbiamo venire qua e farlo assaggiare a tutti, fare un blind test, buio contro buio, per avere qua.
4: Neanche tu le distingueresti, Orion.
1: Sì, io te lo posso già assaggiare adesso. E te lo dico senza avere problemi.
3: Ok.
2: Le ha versate lui, quindi salve.
1: Coca-Cola. Pepsi.
2: Bravissimo!
1: Cioè, non c'è nessuno che può controverificare una cosa.
2: Lo sa solo lui qual era,
1: però,
2: quale.
1: Ma quella sgasata era Coca-Cola, per tua informazione.
4: L'hai detto solo per fare il fenomeno.
1: Non sto facendo il fenomeno per nulla. Joe,
2: sì,
1: ti ricordi che anni fa un tuo coinquilino, stai lì Letizia, tu sei ancora parte di questo strano e maledetto gioco. Ti ricordi quando anni fa un tuo collega, un tuo coinquilino non poteva, per un certo periodo non ha potuto mangiare pasta o riso?
2: Sì.
1: E dovette sostituire
2: il riso? Sì, sì, sì.
1: E lui disse,
2: sosteneva questo luminare dell'ingegneria, che qualunque pasta può essere sostituita con il pollo.
1: Bravissimo. Ora io voglio essere qua con Letizia. Vorrei che tutti noi che siamo qua.
2: Vuoi che elenco un po' delle ricette?
1: Aspetta un attimo. Okay. Vorrei fare una cosa al contrario. Dato che Letizia, come abbiamo capito, è la regina. Possiamo dircelo, sì. La regina del riso.
2: Del riso, signori.
1: Che risate che ci fa fare.
2: Che risaie.
1: Ah, che risaie. Chi... Anche perché lei è di Cervia. Dove ci sono grandi risaie, forse. No, no, sono le saline, scusami, è vero.
5: Dove è Cervia?
1: Tra...
5: No, mi dice, ma come? Non conosco dove
1: è. Si trova tra Stambecchia.
5: Ah, ma potevi dirlo subito, no?
1: Bastava dirlo, facile, facile. Io vi chiederei di fare un gioco al contrario. E la nostra Letizia ci saprà dire se delle ricette col pollo possono essere semplicemente sostituite con riso. Cioè, se lei, dal suo punto di vista, se io prendo quel pollo,
2: sì,
1: lo butto via perché poi il pollo è anche poco igienico e tutto,
2: sì,
1: il resto,
2: sì, lo sostituiamo col riso.
1: Esatto. Però chiederei, dato che è una roba che mi sta venendo così,
5: mm-hmm,
1: a ognuno di voi di pensare a una ricetta col pollo, mm-hmm, e noi gli chiediamo se si può sostituire col riso.
2: Perfetto.
1: Parto io per farvi vedere. Io vado sul più semplice, me lo gioco subito così non me lo dice nessun altro. Pollo alla cacciatora, che tu non saprai neanche che cazzo è, era veramente palese. Il pollo alla cacciatora è un pollo...
2: Si vede che non frequenti la mensa.
1: No, mai.
2: È tipo
1: mai.
2: Ogni settimana. Cioè.
1: È un pollo fatto col pomodoro, con il formaggio, quasi alla pizzaiola, credo.
2: Sì, sì, però va anche cotto nel vino.
1: Ah, esatto,
5: va anche cotto. Sfuma.
2: No, va proprio bollito.
1: Bollito nel vino. Cioè, come faresti tu? Cioè, che sfumi col brodo, ma cuoci nel vino. No. Capisci? Questo pollo, quindi pollo alla cacciatora. Guarda, ti faccio anche... Guarda, prendo anche una foto per farti capire.
5: Sta cercando molto...
2: Pollo alla cacciatora. E poi Elion e la dattilografia non vanno proprio bene a braccetto.
1: Scusatemi.
5: Layout overview dice.
1: Vedi, ci sono anche delle olive. Che dici tu?
4: Eh sì, top.
1: Cioè, ti prego, parla almeno un pochino più vicino al microfono. Capisco che
2: c'entra, basta.
1: No, basta che stai vicino.
4: Sì, sì, sì. Ah, sì, mi sembra perfettamente intercambiabile con la pasta.
1: Non con la, con la riso.
4: Con il riso? Mm. Ah, ancora meglio.
1: Ancora meglio?
4: Ancora meglio perché c'è ancora una componente telefonica, come direbbe Chiara.
6: Ah, quella è un'altra ricetta.
1: Io non so di cosa stanno parlando.
4: Hai detto che c'è del formaggio?
1: Può darsi?
2: Non lo so, che
1: no, forse no.
4: Forse
1: no.
4: Ce lo metterai del formaggio, se sta bene, secondo me.
1: Va bene. Qualcuno ha le altre ricette?
5: Io ho una ricetta molto interessante. Cioè, la piadina col pollo.
7: e l'insalata e il pomodoro, okay, la salsa yogurt.
4: Tipo un kebab, vado con la piada.
1: Sì, ma al posto del pollo,
7: sì,
1: riso. Ci sta o non ci sta?
4: No. No, il riso nella piada no, dai.
7: È perché non l'hai mai provato?
1: Ma perché è la classica romagnola, la piada è sacra.
2: Pensa,
1: la piada è sacra.
2: Pensa quando vai al sushi e hai i temaki. Mm. Sono quelli no, iconici, con l'alga, tonno, il riso.
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
2: e
1: sì, sì,
2: il pesce, quello. Non è forse quella una sorta di piada con il riso? Se ci pensi attentamente.
7: È verissimo.
2: Alla fine tu pensa avere una piada, poi la ricopri di riso, la voltizzi tipo temaki e ci metti dentro il gambero fritto. Cioè,
1: io, insomma, è una cosa.
2: Ho un'altra ricetta.
1: Vai giù.
2: A pensarci prima, il tramezzino.
1: Uh-huh.
2: Il tramezzino con, abbiamo visto, pollo e bacon, va tanto forte. Quindi dovrebbe diventare riso e bacon.
1: Riso e maionese. Sì, perché la maionese è un classico del tramezzino.
2: Io spero che tu oggi ci abbia portato un tramezzino, riso, bacon e maionese.
1: Sì, sarebbe veramente gradita come
4: no
1: cosa.
4: Spoiler.
1: Ok,
4: spoiler,
1: meno male, meno male, meno male. Tramezzino, riso e bacon ci sta?
4: Ma sono due fonti di carboidrati.
1: Allora, c'è chi fa riso, patate e cozze, quindi veramente non rompiamo i coglioni su, cioè, sono due fonti, dillo a tutti i pugliesi che conosci.
4: Quindi okay. No.
1: Giusy, vieni qua al microfono o vai pure là. Non però in quello, perché la gente, noi siamo contro l'utilizzo di quel microfono.
7: Vieni vicino.
1: Vieni all'altro microfono. Tu stai così lontano dal microfono perché avevi qualche problema con le spugne? Del no, so che c'è chi ha tipo le ansie della spugna nel microfono. Non so perché.
4: No.
1: Ok, no, non capivo perché.
2: Se sì, la togliamo, cioè vai.
1: Puoi parlare. È pure peggio. Ok, stranissimo questa cosa. Giusy, il nostro mio secondo collega e amico. A differenza di Chiara, che è solo collega. Tu hai, che pollo hai da proporre alla nostra chefs?
5: Beh, c'è una roba che è fattuale e scambiabile.
1: No, non lo devi decidere tu.
5: No, è proprio
4: la sentenza
1: della pietra.
5: Insalata di pollo, insalata di riso.
1: Ascoltami. Non puoi prendere tu le redini di questo programma.
2: Lei che cosa è qua? Un'insalata di pollo tipo una Caesar salad. Una Caesar salad però con riso al posto del pollo.
4: Riso insalata, Giusy, no.
5: No, ma vabbè, no. Scusa, abbiamo difeso riso, patate e cozze settimana scorsa. Risultata ora no. Cioè due anni di...
2: Chi ha fatto di male riso, patate e cozze?
1: È Campano, è Giuseppe Campano nel caso, se non l'aveste
4: scusami,
1: capito.
4: Scusami, ti dico perché... Ah, però... Allora, cioè, secondo me c'è un problema di fondo. Che più ma volte mi è capitato, perché io mi sbaglio spesso e mi dimentico che poi la schiscetta me la devo riscaldare.
2: E mette il riso.
4: Però poi cosa fai? Lo mangi freddo? Lo mangi... Cioè, io lo vorrei mangiare caldo, perché io non mangio le insalate fredde di riso. Non mi piacciono.
1: Questo è un layer che affronteremo a una stagione che non esiste, però cioè, affronteremo.
2: Scusami, fammi capire, tu arrivi in area break dell'ufficio con la tua insalata di riso e la metti in microonde.
4: Allora, a parte io faccio solo risotti.
1: Quel suo tipo di risotto.
2: Tu fai un'insalata di riso, la chiami risotto e improvvisamente
1: quindi
2: la puoi scaldare.
1: Ah, è per questo, tutto è fatto per questo?
4: Sì.
1: Cioè, tu modifichi il nome chiamandoli risotto per far sì che tu li possa scaldare?
4: Ma pure l'insalata di riso si può scaldare.
1: No, questa è una pazzia.
5: Tu mi stai dicendo, tu arrivi, riso, pomodorini, mais, tonno e dice: ora me lo schiaffo in microonde.
4: Certo.
1: Strano.
2: Con 36 magari, gradi fuori.
4: Magari freddo da frigo.
5: In forno, so, mettiamo.
1: Chiara,
4: no.
1: Sì. Tu hai una ricetta col pollo che...
4: Ho una soluzione per Letizia, visto che ama il microonde. Il cordon bleu.
1: Ma nel cordon bleu c'è il pollo?
4: Certo.
7: Ci può essere.
1: Ok, quindi un cordon bleu a base di riso.
4: Questo lo
1: sembra una cazzata, sono solo amiche.
4: È buonissimo. Allora, è buonissimo.
1: Sono a posto così, sento di essere veramente a posto così. Ma voglio ringraziare.
2: Cos'è il cordon bleu se non una lubiansca di pollo?
1: Bravo. Stranissimo.
2: Bravo.
1: Letizia, innanzitutto ti ringrazio di essere stata ai nostri microfoni.
4: Grazie.
1: Ti ringrazio per aver confuso un sacco le idee alle persone che amano il riso e che ogni giorno lo mangiano, a tutti quei palestrati che dicono: cazzo, il riso è la cosa.
2: Sono arrivati dei commenti agghiaccianti, sì, tipo... gente dice: ma che cazzo state dicendo?
1: Maledetta quella, cacciatela via, non si può più sentire. Vorrei farti un'ultima domanda, questa invece un po' più personale. Sentirai l'assenza del circo volante?
4: Tantissimo. Non sono in lacrime solo perché devo ancora recuperare l'episodio di settimana scorsa, quindi per me ci sarà
1: sei effettivamente al penultimo episodio.
4: Sì, direi di essere in pari.
1: Speriamo perché qua comunque
4: poi arriva. Possiamo controllare lo Spotify.
1: E niente, ti ringrazio di essere stata ai nostri microfoni.
4: Grazie.
1: Ti direi una prossima volta. Prossimo. Però non.
4: Per favore.
1: È da capire, è veramente da capire.
2: Se facciamo uno speciale, la invitiamo.
4: Io ci spero.
1: Sì, sì. Quella volta, la prossima volta con la
2: in
1: pasta.
2: Lo facciamo.
1: Sì, qualcosa del genere.

0: The Endless Knot di Haken. L'ho detto giusto?
1: Giustissimo, giustissimo.
2: Haken. Come direbbe Hitler. Haken.
0: Ma no, no, no, e adesso va in onda la attesissima,
2: oh madonna,
0: strepitosa,
2: hey,
0: finalissima,
2: oh,
0: del tasting dei tramezzini.
1: È proprio vero, è proprio vero. È proprio verissimo. E non siamo neanche in studio perché ci sono talmente tanti partecipanti, talmente tanti concorrenti, che non sarebbe stato possibile effettuare questa operazione da dentro lo studio 1 di Poliradio. Abbiamo conquistato la redazione. Chiudiamo la porta per evitare che qualcuno entri urlando, bestemmiando, che come potete abbiamo verificato che è una probabilità superiore a zero e quindi già troppo alta. Abbiamo una quantità di tramezzini, abbiamo una quantità di ospiti che hanno portato i loro...
2: Sono veramente un sacco. Io non
1: veramente un sacco. Infatti ci daranno una mano perché...
2: Ah,
1: perché
2: okay, no, okay.
1: Poi ceniamo tramezzini praticamente. Ma prima io vorrei introdurre una persona molto importante.
2: Ti ascolto.
1: Mario.
2: Mario!
1: Mario avrà un compito importantissimo, che è aiutarmi a leggere la classifica delle puntate, perché in tutta la serie, chi non se ne fosse accorto, abbiamo degustato i tramezzini più disparati.
2: E disperati.
1: Disperati. E abbiamo una classifica, abbiamo un vincitore ufficiale di questa gara e vorrei che tu leggessi il podio di questa gara di tramezzini fino ad oggi.
2: È nato lei.
3: Allora, la classifica recita...
2: Sembra che hai fatto radio, Mario.
3: Un po', pochino. Okay. Qualche DAO ogni tanto. Al terzo
2: qualche
3: posto, rullo di tamburi. Rullo di tamburello in regia.
2: Tamburelli.
3: Tacchino, yogurt e pomodori.
2: Pazzesco.
3: E il pubblico è
2: veramente in visibilio. Lo sento che sta applaudendo.
3: Al secondo posto, non così lontano dal primo.
2: Quanti punti di differenza se sai fare i calcoli?
3: 0,06 di differenza dal primo, quindi era veramente tosta. Kebab, pomodoro e cipolla, che
2: quindi internazionali anche, poco razzisti noi nel circolante. Grazie.
3: Che alla fine è un kebab senza salse e senza insalata.
2: No, perché devi sapere, tu si vede che non ci ascolti spesso, nei tramezzini c'è sempre la maionese.
3: No, però io intendo le tipiche salse del kebab, quindi salsa yogurt piccante.
2: No. Vuoi farci una piccola recita?
3: No.
2: Okay, scusa.
3: Va bene, arriviamo al fatidico momento del primo classificato.
2: Rullo di tamburi.
3: Soppressa e asiago.
2: Olè!
1: Grazie Mario. Dovete capire che questo concorso non è un concorso, è una kermesse. Come una kermesse, un po' come il Festival di Sanremo, tutto quello che è avvenuto nelle serate precedenti si annulla
2: e
1: vale solo quello che avverrà oggi alla vera finale di tramezzini.
2: 18 episodi per nulla, mi verrebbe
1: esatto. Io comincerei subito chiedendo a Erion stesso. Erion, che cosa ci hai portato?
2: Interessante. Io direi che ho portato proprio questi tramezzini qua, che il pubblico potrà notare, sono fatti con del pane... comunque azimo, no, non pane azimo.
1: Azimo,
2: no,
1: okay.
2: pane
1: Integrale.
2: Integrale, grazie. E al proprio interno contengono il pulled chicken.
1: Sì.
2: Il bacon. E le ova.
1: Uova sode. Perfetto. Dovendo, allora noi sai che oggi faremo delle votazioni un po' più rapide, ma
2: okay,
1: dovendo ipotizzare i nostri soliti voti, no?
2: Sì.
1: Livello di riempimento, esperienza sensoriale e gusto.
2: Me li ricordo.
1: Qual è secondo te la qualità di punta, la top feature and benefit di questi?
2: Allora, palesemente secondo me va sul gusto.
1: Sul gusto?
2: L'estetica non mi sta...
1: Qua ci sono quattro tramezzini, abbiamo dei volontari per l'assaggio oltre...
2: Due
1: oltre a noi due, suppongo.
2: Ci servono due persone, pulled chicken...
1: Nessuno. Quindi...
2: Dai Mario, veramente, non mi farà arrabbiare.
1: Io nel frattempo lo assaggio.
2: Vai, assaggiatelo pure. Non che i vostri
1: voti. Io direi che contro ogni aspettativa, Mario può confermare.
3: Confermo.
1: Il livello di riempimento è forse il suo valore di punta.
2: Qua dicono buonissimo.
4: Buonissimo.
1: È veramente pieno.
2: Ma di salsa? Ma che salsa doveva esserci?
4: Maionese?
5: Penso sia
2: maionese. Sarà di nuovo maionese, ma porco due, basta.
1: Ma alla fine cos'è la maionese se non uova? Quindi di fatto stavolta in un certo senso è dichiarato.
2: No, non mente.
5: Vedo anche le vostre levità.
3: Sì, molto sottili,
2: io
3: ma
2: le vedo, mi danno fastidio.
5: Perché
2: Perché? Non lo so. Sento una ridondanza di sapori.
1: Però io gli darei comunque un 8 perché era. Anzi, 8 e mezzo perché era pienissimo. Qua che voti stiamo? 8 e mezzo, un po'.
2: A riempimento? Sì, 8.
1: No, un po' per tutto.
2: Ah, io sono più basso. A me non è. Boh, 6 e mezzo.
1: Allora siamo su 8 più perché qua c'è un 8 e mezzo. 8 e 8, 8 e mezzo. Perfetto.
2: Andiamo avanti.
1: Avanti. Già che sei qui, tu che cosa ci hai proposto? Tu sei?
4: Chiara.
1: Chiara, che cosa ci proponi?
4: Allora, io ho sbagliato tutto oggi perché sono andata da Herbert per prendermi il pranzo e ho preso il tramezzino col salmone. Ma qual è la fine che ha fatto?
2: È tutto questo qua scuro?
4: Sì.
1: Ma è parente di quelli? Ma
4: è parente, di quello che è sempre sfracellato, quindi si potrebbe assaggiare quello.
1: Possiamo provare ad assaggiare questo qua anche se si è sfracellato. Allora, diciamo che come tu saprai sicuramente, un parametro è l'esperienza sensoriale, che in questo caso è chiaramente molto scarsa.
2: È terribile.
4: Vabbè, dai,
2: È terribile.
1: Lady, ti prego.
2: Letizia sta venendo ad assaggiarne uno. Ah, ok, no. Cosa sta succedendo? Stiamo cercando qual è l'informazione. Vabbè, qualcuno vuole venire a assaggiare questo. Allora, che dovrebbe essere al salmone?
1: Sa di pane integrale, non so se il salmone è scappato via.
4: Vabbè, ma perché è molto dietetico, sono anche segnate le calorie.
1: Ottimo. Si sta distruggendo in una maniera.
2: Chiederei dietro, per conferma, c'è veramente il salmone? Dovrebbe esserci il salmone?
5: Sì,
2: sembra una cazzata, non c'è il salmone.
1: Qua il salmone non c'è mai stato.
2: No.
1: Vabbè, barbabietola e pomodori? Così a stima?
2: No. Barbabietola, rucola.
4: Ho sbagliato, è quello vegano.
2: Eccoci qua. Sembrava un po' strano.
1: Noi non abbiamo nulla contro i vegani. Questo tramezzino era veramente terribile. 3 e mezzo.
2: Sì, abbassava. 3 e mezzo, vabbè. Grazie.
1: Perfetto,
2: così.
1: Grazie
2: Andiamo
1: mille.
2: Avanti.
1: Letizia, visto che ti sei sentita così, in dovere di intervenire, tu cosa ci hai portato?
4: Allora. No. Il mio è molto basic, perché secondo me la semplicità vince.
2: Ok.
1: Siamo passati da porgere le due microfoni a riprendere.
4: Allora,
1: una
4: direi...
2: Era scuro?
1: L'ha perso.
4: Questo.
2: Ok, ci sapresti scrivere con cosa dentro?
4: Sono solo due ingredienti.
2: Vai.
4: Il tonno e il formaggio.
2: La maionese.
1: Attenzione, qua classico esempio di maionese non dichiarata.
2: Non c'è, ma l'hai fatto proprio tu?
4: No, l'ho comprato per...
2: Allora
1: sono questi due e quei due là?
2: Sono questi due basta? Allora,
1: io ne porto uno al nostro regista che non ha ancora assaggiato niente.
3: Grazie.
1: Perché insomma anche il suo giudizio è importante.
3: Che sto facendo un notaio nel mentre.
1: Sto facendo anche...
2: Veramente terribile, grazie Chiara.
1: Io ormai questo è il piatto delle briciole.
2: Vai. Sembriamo due ciccioni però a mangiare solo noi. La gente, signori, potete venire a provarlo. Non volete. Ma avete caldo? Qual è il problema?
1: No, loro aspettano, crediamo il vincitore per mangiare solo quello.
2: Ah, ok, mi sembra onesto.
1: Quale?
2: Questo è tonno e formaggio. No, questo qua.
1: Vai, quello là anche, quei due là.
2: No, questi due anche?
1: Sì. Ah, vai.
2: Assaggia pure. Assaggia.
1: Tonno e formaggio.
2: Innanzitutto, che estetica pensi che abbia?
6: Ma non mi piace molto il pane scuro, cioè è troppo scuro. Troppo scuro.
2: Razzismo,
6: vero? Un po'. La punta a punta.
2: La punta a punta.
6: Posso?
2: Vai.
1: Posso dire che l'estetica era molto valida, il gusto sa di quello che deve sapere, però poi c'è pane. Un overhead di pane infinito.
2: Meno male.
6: Riempimento basso.
1: Ma
2: l'hai preparato buono. Tutta sola, Letizia?
1: L'ha comprato dal... Mi fa molto ridere una cosa, che nel posto lì dove c'è la nostra ditta, che molti di noi condividiamo, ci sono variati negozi. Uno di questi è Tramezzini, si chiama.
2: Ah, bene così.
1: E tutti sono andati a comprarli da un altro, che è Herbert. Cioè, forse c'è stato un errore.
4: Ce ne siamo dimenticate, abbiamo detto che idea geniale, andiamo da Herbert e prendiamo i Tramezzini. È stata un'idea bellissima di Chiara, io ero molto casata, sarei andata a Carrefour.
2: Grandi. Mattia, se tu... dovessi basarti solo su questo tramezzino, andresti mai da questo Herbert?
6: No, mai.
2: Ma proprio mai?
6: Ma... c'è la crosta.
2: Ma vorresti dare un possibile voto?
1: Un voto?
6: Allora, sei più di incoraggiamento.
1: Sì, sono d'accordo. Incoraggiamolo. Anche perché ci vuole un distacco da quello di prima.
2: Che era terribile a dir poco.
1: E ora concluderei questo primo tempo,
2: okay.
1: Perché poi andrei in musica. Dicendo che noi qua abbiamo tanti graditi ospiti che hanno portato dei tramezzini.
2: Io di loro due non conosco il nome però va bene così.
1: Però non hanno portato un tramezzino quindi.
2: Però potete provarli. E magari ispirarvi.
1: Sì, ma il prossimo li giudicate voi, anzi, il prossimo, secondo me, lo giudicate voi. E abbiamo voluto dare la voce a tutti gli ascoltatori che oggi non sono potuti essere qua. Okay. E abbiamo chiesto al pubblico a casa, alla nostra giuria scelta, che ricordiamo è scelta a caso, però è scelta. E, qual è il loro ingrediente preferito per un tramezzino? Oh. Nell'idea di creare il tramezzino supremo. Che ora Mauro Carlino assaggerà con noi.
2: Mauro! Ah, non bestemmiare, non fare.
1: Siamo in onda.
2: Nel vostro programma.
1: Ecco, io. Quindi abbiamo chiesto al nostro pubblico a casa i migliori ingredienti per un tramezzino. E gli ingredienti hanno una fantasia estremamente deludente. Io mi aspettavo delle cose incredibili, patè di ceci. Mi è stato detto prosciutto cotto, mozzarella, porchetta e pomodori. E davanti a questa lista di ingredienti io ho realizzato esattamente questo tramezzino, porchetta, prosciutto cotto, mozzarella e pomodoro. E quindi ora io vi chiedo di andare a testare per capire se il nostro...
2: Posso chiedere a una delle due ragazze? Anche
1: sì,
2: trampe,
1: certo, veramente. Se nessuno è allergico alla porchetta, mentre tu fai assaggiare io faccio da portinaio perché è arrivato qualcuno, non bestemmiare, siamo in onda.
2: Mauro Carlino, prendi anche tu per favore un piccolo pezzettino.
1: Oh! Se ti avvicini devi assaggiare...
2: assaggio un toast.
1: Questa è la People's Choice. Questo è quello che il nostro pubblico ha disegnato. Vox Populi.
2: Vox Populi, Vox Dei. Mi piace, ragazzi.
1: Come giudichiamo questo tramezzino?
5: È molto buono.
1: Ecco, vedi, il nostro pubblico ha dell'ottimo gusto.
2: Mauro, è veramente buono.
5: Devo dire sì, veramente. Approvo la semplicità di questo tramezzino.
2: È bello riempito?
5: Sì.
2: Anche perché è stato preparato anche fresco.
5: È vero, e anche il pane mi piace che è molto leggero, non si sente tanto e non sovrasta il gusto dentro del riempimento. No.
1: Ma questa doppia proteina porchetta prosciutto secondo voi ha del potenziale?
7: Ma sì, dai.
1: Perfetto, sono molto felice che vi sia piaciuto, questa è la scelta ovviamente del nostro...
2: Volete provare a dare un voto?
8: È un bell'otto pieno.
5: Otto anch'io.
1: Ora mentre andiamo in musica vorrei sfruttare l'intro per dire che in realtà c'era anche la maionese. Perché abbiamo imparato qualcosa da questa, puntata.
8: Infatti come mai non era stata elencata tra gli ingredienti?
1: Perché non viene mai elencata tra gli ingredienti.

0: Gelateria Kaiji per conquistare continuare questo trend dei artisti nordici che cantano in italiano rotto, come veramente si potrebbe dire. Qua abbiamo fatto un po' di riordine, bello che il piatto che è diventato la pattumiera contiene fondamentalmente
1: solo
0: entrambi,
1: il pane nero, solo
0: quello vegano. Ma ora so che DJ Lorenzino ha una proposta incredibile.
2: Sì, sì, sì, sì. Quale delle due proposte? Perché io ne ho portate due.
0: Quella più esotica, direi.
2: Quella... Aspetta, qua, perché sono entrambi molto esotici.
0: Vai, a tua scelta.
2: Allora, c'è quello che ho fatto io personalmente. Vai. Che è molto particolare, che è patate bollite e alici.
0: E questo?
1: Sì,
0: è quello.
1: Direi che è proprio questo.
0: Tu l'hai già assaggiato, te ne portiamo un pezzo.
2: Io non l'ho assaggiato, io
0: allora
2: ho paura
0: prendi

0: Posso dirti che hai fallito in... cioè, ci serviva molta più patata, secondo me, per smorzare il sapore del...
1: Sono molto salate.
2: Però, sai cosa mi dà? Vai.
0: Okay.
2: Mi dispiace molto che non l'abbia assaggiato Letizia, perché questo tramezzino ha un problema, che non si capisce se dovrebbe essere caldo o freddo.
0: Letizia, dagli un morso, è terribilmente col sale, sappilo.
2: Perché la patata mi sa che dovrebbe essere calda, ma la zinga è fredda.
0: Com'è? Puoi dare una piccola... Dai, un
2: dai diamo un botto, diamo un
0: incoraggiamento a Vigilio Lorenzino.
3: NC.
0: Non classificato,
1: che vuol dire
0: troia.
1: Che vuol dire 10 a casa mia.
0: Vuoi provare Giussi tu un pochettino? Vai, provalo,
2: no,
0: vai.
2: No, no. Io darei 6 e mezzo che più di 6 più per l'audacia.
1: Grazie.
2: Detto, per quella volta che abbiamo assaggiato un tramezzino, no, che non mi ricordo, faceva cagare. Tutti sono capaci di fare un tramezzino schifoso che so profumetti al ciume lì. E farlo con uno, guardate con l'ite alici che richiede coraggio.
0: DJ, però... Comunque lo faccio finire un po' nella pattumiera.
1: No,
0: senza
1: dai.
0: Cattive, senza cattiveria.
1: No, okay. Uffa.
2: DJ Lorenzino, però ho un'altra entry.
1: Ho un'altra entry che ho comprato.
0: Non ci crede nemmeno. No.
2: Come Letizia dice che sarebbe stato meglio caldo.
1: Caldo. Andava con vabbè, ci sta.
0: Ma non l'ho mai fatto caldo, non hai capito.
1: No.
2: DJ Lorenzino.
1: L'altra è, l'ho presa in quel di Trieste, nel profondo est, che è porchetta e zingara.
0: La zingara sono persone che non possono stare in Italia. Cioè, sì. Stanno in Italia, ma non totalmente legalmente. Però.
2: Ma non è la forma di tramezzino.
0: È tramezzino, senti, veramente. Non stiamo qua a.
2: È morto il mio microfono.
0: Tranquillo, ci siamo.
4: Stavo parlando da solo, perfetto. Quindi, nel frattempo, che viene fatto il cambio di batteria al microfono, i nostri assaggiatori assaggiano. Qualcun altro vuole.
0: No. Funghi. Già ha detto vaffanculo, se sono funghi li tengo tutti per me.
4: No, nessuno lo vuole.
0: Tieni Giussi, danno un morso. Sembra. Diciamo,
4: ma anche qua in prima galleria secondo me vogliono assaggiare zingara e cos'era? Zingara e porchetta.
1: E porchetta.
0: Zingara
1: porchetta.
0: E immigrato.
4: Dai, zingara e porchetta.
0: Ciò che a Trieste non è amato.
4: Fate metà, perfetto.
0: Posso dare io subito il
4: voto? Vai.
0: Secondo me è un 9.
1: 9.
5: Aspetta.
0: Cioè i funghi sono veramente buoni, eh. Ci sono i funghi che è buono, il prosciutto. Sembra una prosciutta e funghi. Però.
5: Volevo dire 7, ma ho convinto 9. No, beh, no, volevo già andare 8 e mezzo.
0: Chi è che l'ha provato di qua?
6: Io sono più sul 7, però.
0: Ma vaffanculo, Mario.
4: Dai, un 9 meno, siamo su 9 meno. Qua in prima galleria, che cosa. Sono ancora.
0: Non posso arrivare
4: in prima galleria ci dicono.
0: Ricordate che è per gli immigrati e per i zingari. Quindi, veramente.
3: 8 e mezzo.
4: 7 e mezzo. 8 e mezzo.
3: 7.
4: Direi che 8 e mezzo è un voto che mette d'accordo più o meno tutti. No, perché c'erano anche dei 9 qua, quindi sì, mi sembra 8 meno, 8 e mezzo.
0: Andiamo con l'ultimo.
4: L'ultimo. Sì, ce ne sono altri due. Questo, no, chi due. È che l'ha portato questo?
0: Questo l'ha portato Giussi.
4: Giussi.
0: Il ragazzo di Avellino.
4: Giussi, beh, lui può assaggiare il suo stesso tramezzino, sì, direi.
0: Dimmi che non l'hai preso da anche tu da Fresh lì, da com'è che si chiama?
5: No, no.
4: Da Herbert.
5: Anzi, ho preso un'ora per prenderlo, no? Alla Lidl. Perché ho visto tutti i gradi ha già provato, cioè tutti gli hanno preso.
0: Bravissimo.
5: Ma forse c'è un motivo perché mi sono stato preso.
0: Non diciamo dove prendiamo gli tramezzini, per favore, che forse è la marca, no?
4: Vai.
0: Comunque,
5: dico per cos'è, puoi andare a
4: vai, vai.
0: Vai, di cuore.
5: Tofu, zucchine, pomodorini e basilico.
4: Ma se posso dire che... Dai, vai. Mi fido di voi.
0: È buono, cazzo. Ma c'è del pesto.
4: Il basilico, cioè, è l'ingrediente che lo rende interessante.
0: Sì, è palesemente l'unico ingrediente che lo rende interessante.
3: Gasa.
0: Vuoi un morsettino?
3: Devastante.
2: Qua 10.
0: Non ti piace il basilico?
4: 9. Qua, ci dico. Qua che dicono?
7: Siamo qua dal Suzuki Stage di Poliradio. Mi fanno notare che manca, gli ho rubato la battuta a Mario. Mi fanno notare che manca un tramezzino importantissimo con un elemento che è il re degli insaccati.
4: Sì?
7: Sì.
4: Certo. No, il Wurstel credo intendesse.
0: Ah, il Wurstel.
4: Sì, questo è un inside joke perché è stato fatto del bullismo su una persona chiamandola Wurstel. Che salutiamo, signori!
0: Ciao Wurstellone. Direi che per me è un tramezzino da un buon
4: 9 e mezzo.
0: 9 e mezzo.
4: E qua tutti hanno detto 10, 20, 30, 9 e mezzo.
0: Com'è andata? Chi è che l'ha provata? No.
4: No, qua c'è allora possiamo dare massimo. No, tu cosa dici?
0: 6. Allora
4: 6.
0: 9.
4: Allora abbassa, 9.
0: Scusami, Giussi.
4: Abbiamo tempo per un ultimo? Questa è la mia personale proposta. Ho deciso di sfruttare un cavillo del regolamento che ho messo io, ovvero che il costo non influisce.

0: ok.
1: Quindi questo è Speck e tartufo e porcini.
0: A faccio cazzo. Volete provare?
1: Prego. Questo
0: è l'ultimo che non è stato
1: Speck, tartufo e porcini. Portiamone uno anche di Gio Lorenzino, che poverino è stato escluso da questa competizione.
0: Mario, vedo che hai fame, bastardo. Scusami, io ti do sempre del bastardo, ma non è un... cioè, io ti voglio bene, lo sai.
2: Lei lo voleva.
0: E dal...
1: mi autogiudico che è un po' vuoto.
0: Dal palco? Cioè, dal
1: soppalco? Dovevo chiaramente metterci più...
0: Non mangi tartufo? Se ce l'hai coi funghi? È una questione di fungo?
1: Okay. Ci voleva più insalata? Meno insalata. Più pomodoro, che non ce n'è, quindi più di zero.
3: Manca la maionese.
1: La maionese c'è, però è emulsionata col tartufo.
0: Sta facendo una faccia terribile.
4: Ma perché il tartufo vi va un po' di reflusso?
0: A posto così.
1: E allora perché l'hai preso?
0: Io non
1: voti, so. Voti, voti.
4: 7.5.
2: 4.
1: 4.
3: No, io gli do un 8.5.
1: Bene, qua.
0: 8.5 anch'io.
1: 8.5, quindi 8.
0: Dal pubblico
1: 8
0: e dal
1: meno.
0: Dallo spalto? Spalto?
1: Dagli spalti, dalla prima galleria. Ma c'avevamo dei coltelli per fare delle niente, porzioni più piccole.
0: Quanto siamo in ritardo? Quanto possiamo rubare a fuori tutti? Quasi, 5 minuti, golosi.
4: 9 meno.
1: 9 meno.
0: Direi che siamo...
3: Se volete ho la media esatta.
0: Tutti e ci dà dei voti
4: 8
0: solo...
4: e mezzo.
1: Vai, un
0: 8 e mezzo.
1: 8 e tre quarti. 8 abbondante.
0: Dal 8 al 9.
1: Tra l'8 e l'8
3: viene 7 e 62. Perché c'è chi ha dato 4.
0: Ti sei fatto i calcoli?
3: Sì, sì, ma io ho tutta la classifica.
1: Ah, ma tu li dai veri?
3: No, sì, io ho la calcolatrice, faccio il notaio.
1: Benissimo, bene. Benissimo. Allora, direi che possiamo tornare in studio. Qua sì. Il pubblico può continuare a tagliare quello che sì. Rimane del tramezzinume.
0: Non andiamo in musica, per favore.
1: Non andiamo in musica. No, per carità. Dobbiamo assolutamente concludere questa puntata. Cambio microfono al volo.
0: Devo chiedere a DJ Lorenzino di lasciarci adesso, visto che stiamo andando un po' al finale. DJ, devo fare due... cambiare due parole solo con un secondo.
3: Prego, prego. Le lascio il microfono.
0: Ti ringrazio.
1: Allora, lo cacci.
0: Lo sto cacciando.
1: Va bene. Così nel frattempo fai i calcoli.
0: Ma io non so usare sto strumento, cazzo. Dovremmo cambiarci.
1: Non devi fare niente.
0: Ok.
1: O vuoi mettere una base un po'...
0: No, va benissimo questa base. Gio, sono le 8.
1: 8.
0: Direi che siamo arrivati alla conclusione di sto programma. Ti giuro, non so se ci credi oppure no, ma ho pensato a questo talk, cioè a quest'ultima parte del programma, dove avremo un attimo parlato io e te, da soli, tipo per una settimana.
1: Minchia.
0: Ti giuro, cioè, sono un po' sensibilino, non piango perché sono troppo macio e perché non mi lego così tante le cose, però un po' sono legato. Innanzitutto vorrei chiederti com'è andata secondo te questa stagione e in generale questa esperienza?
1: Ma questa stagione, benissimo. Forse peggio di altri a livello di ascolti, però io sono, non c'è stata una singola puntata, sono sincero, in cui ho detto minchia oggi devo andare pure a fare il circolante, cosa che invece nella stagione scorsa di tanto in tanto accadeva. Non so cosa sia cambiato, forse ci siamo presi noi un po' meno sul serio, forse
0: non lo so che
1: forse
0: capitano.
1: O forse è peggiorata la vita fuori.
0: Ma può darsi.
1: C'è anche da dire che quest'anno qua c'è l'aria condizionata, che l'anno scorso non andava.
0: Buon punto. Infatti abbiamo tirato fino a luglio.
1: Però sì, per la prima volta non finisco la stagione dicendo bomba, sono stanco, facciamo...
0: C'è quasi voglia di continuare da un certo punto
1: c'è
0: di vista.
1: C'è quasi voglia di continuare, ma non vorrei poi ricadere nella situazione in cui comincia a venire a noia, in cui
0: certo,
1: le idee scarse.
0: Certo.
1: Quindi mi sembra giustissimo fermarsi qui per adesso.
0: Vorrei farti una domanda. Vai. Però. Vorrei farti una domanda, dato che... l'abbiamo detto più o meno in svariate volte, ce lo siamo detti anche qualche volta tra di noi. Questa, nella nostra idea, nella nostra testa, più o meno, sarebbe la stagione conclusiva. Poi, chissà cosa succederà l'anno prossimo. Io sono l'ipocrita per eccellenza, quindi cambio idea veramente due volte o una volta al giorno. Quindi, e in questo momento non avrei voglia di chiudere. Devo essere molto sincero, non avrei voglia di chiudere. Tu però... hai già chiuso altri programmi, cioè tu hai portato, come dire, questo non è il tuo primo programma in radio. Per me questo è quasi il mio primo programma in radio. Ho portato dei piccoli cosi, ma erano un episodio e poi li lasciavo andare. Vorrei chiederti, e sono sincero, qua...
1: sì.
0: Tu come affrontavi quei momenti? Cioè, sentivi un po' di peso nel lasciare andare un programma? Cioè, sentivi che era giusto quel momento per lasciarlo andare? E cosa
1: allora,
0: senti per il circo?
1: Io ho chiuso, diciamo, personalmente seppellito solo Cosplay Log, di fatto.
0: Certo.
1: E in quel caso lì c'è stato un po' un epilogo, perché il programma si era dovuto fermare per il Covid.
0: Ok.
1: E erano letteralmente rimasti ancora 4 episodi che volevo fare, e li abbiamo fatti, e quando li abbiamo fatti abbiamo chiuso il programma. Quindi quel programma lì si è concluso come si doveva concludere, per quanto mi riguarda. E i tempi erano cambiati, non c'era più, quindi lì non c'è stato una grande conclusione. Quando ad esempio ho smesso di fare Roommates, lì un po' mi è dispiaciuto, lì ho capito che non ero più io in grado di stargli dietro, c'era altra gente. In questo caso è un po' diverso, perché effettivamente è un programma che non ha motivo vero di dire oggi finiamo, perché
0: direi di no,
1: potrebbe esserci tranquillamente un'altra stagione. Però poi è più un elenco di piccole cose che quando te le dici dici sì, ok, ha senso fermarsi.
0: Ok.
1: Perché gli slot serali scarseggiano, c'è una quarta gente in poliradio più giovane di noi che qua, siamo nella fase in cui quando diciamo ai colleghi ah noi andiamo in poliradio di vista a fare il programma ci dicono ma ancora lì sta.
0: Minchia, se lo sento dire tipo ogni singola volta. Siamo in bianco, non fa niente.
1: Così più...
0: Ah, se schiaccio next...
1: No, non farlo.
0: Ops, l'ho fatto.
1: Hai messo una canzone.
0: Ops, se schiaccio di nuovo che succede? Ok. Sì, a me è quello che pesa un po' di, forse di tutto quanto, cioè un po' il peso dell'età. Alla fine vedo in radio tutte persone più o meno più giovani di noi, quelle più anziane che vedo dico merda perché sono ancora in radio, quindi sono proprio ipocrita al 100% in questo senso. E faccio un po' fatica a lasciare andare quest'anno. Devo essere sincero, faccio fatica. Non è, secondo me, dal mio punto di vista non sarà la conclusione, perché qualche spin-off vorrei lanciarlo in estate.
1: Sì,
0: però...
1: qualche poi citerò. Però quella cosa di venire qua ogni settimana, secondo me, un po' ha fatto il suo tempo.
0: E niente. Sono. Non riesco a essere. Sono contento per come è andata la stagione.
1: Sì.
0: Sono
1: sì,
0: un
1: sì.
0: po' meno contento per il fatto che debba concludersi, però. È giusto, è un percorso che deve andarsi.
1: Ma come dicevano alcuni, ritorneremo, ma sarà un po' più come l'eccezione che non la regolarità.
0: Ecco. Ok. Ci tengo a ringraziarti, insomma, al di là adesso poi facciamo i veri saluti, però ignoro tutti quelli che sono fuori, parlo come se fossimo solo io e te in questo momento. Ci tengo a ringraziarti perché se non ci fossi stato tu, io questo programma non l'avrei mai fatto. E sei stato veramente il 50% delle idee di questo programma, diciamo. Più poi la realizzazione, ci sono tutti gli altri, però il 50% delle idee.
1: Tu secondo me sei stato intanto un po' più del 50% della realizzazione delle idee, nel senso che tante volte io ero... io non ho nulla di cui parlare e tu l'idea, bene o male, la tiravi fuori. Poi c'è chi ha fatto questo, c'è chi ha fatto quello, poi ci sono anche tutti gli altri, ovviamente... da ringraziare. È ovvio che probabilmente anche io non avrei fatto un altro programma in radio, o sarei già entrato 3 anni fa nella fase sì ogni tanto compaio a soundcheck, certo, cose, ma non regolarmente. Quindi sono molto felice di aver fatto questo programma, che ha un mood completamente diverso da
0: quello che hai fatto prima,
1: assolutamente. E quindi ti ringrazio. Grazie. Ti ringrazio per avermi spinto anche a fare la terza stagione, perché dopo la seconda che c'erano un po' rotti i coglioni,
0: se
1: non ci fossimo guardati detto ma la vogliamo fare la terza stagione, ed è stata bellissima. Io quindi ti ringrazio. Perfetto. A mia volta.
0: Grazie mille.
1: E DJ Lorenzino.
0: Possiamo far rientrare. Grazie degli applausi. Grazie mille. Non era per gli applausi. Rientra pure dentro, DJ, che facciamo gli saluti finali.
1: Ne approfitto per ringraziare, mentre il DJ riprende la sua postazione, per ringraziare i nostri passati registi, Elisa e Michelino, e Pepone, Gin e Dreamax, che hanno cantato la sigla. Emma Campagnolo, che ha fatto una sigla incredibile.
0: Grazie,
1: io
0: mille,
1: che gli mandavo
0: grazie,
1: i vocali,
0: grazie,
1: io la
0: grazie,
1: vorrei
0: grazie.
1: Più così. E lui la faceva più così. E Siro, che ci ha fatto l'imaging.
0: Yes.
1: E dovrebbero essere tutti. Sì, Mirko, che ha scritto quest'anno, si è dato un po' la macchia, ma ha scritto un sacco di cose
0: per noi,
1: noi in passato. Quindi grazie a tutti.
0: Grazie a tutti i nostri ascoltatori e pagliacciati che in qualche maniera non hanno mai mollato, almeno i più fedeli. Poi alcuni sono passati.
1: Sì, alcuni sono passati a miglior vita.
0: Spero di no, perché sennò ci tocca a noi poi dopo, nel senso siamo lì sul percorso e non sarebbe mai ok. E ringrazio DJ Lorenzino, che in particolare questa stagione non si è mai dato per vinto e ci ha sempre accontentato in tutte le nostre
1: bizzarre idee. Sì, ma poi facendo tutto, cioè da qua, perché fino all'anno scorso io ancora ma una delle cose che mi ha fatto capire che ora di andare, che qua hanno cambiato software e io non capisco più niente, e anche le volte in cui non c'era era tipo al telefono, allora già devi fare così, ti ho preparato tutto, devi solo cliccare, grazie, perché a una certa età le cose nuove poi si sa spaventano. Comincio a capire mia nonna quando le cambiano l'interfaccia di Instagram.
0: E...
1: ragazzi, credo che ci siano solo delle cose da dare e sono una. Sono... il risultato della gara
3: Il risultato della gara, il foglio è lì fuori perché sono sbadato, me lo portano i valletti.
0: Grazie mille.
3: Allora, il vincito, ma quello complessivo, quello di oggi.
0: Allora, tutto il resto
3: il vincitore di oggi è tofu, zucchine, pomodorini e basilico.
0: Bravo Giuseppe! Giuseppe, in una delle due buste c'è un premio per te.
1: Devo prenderselo da solo.
0: Dopo te lo do e dopo anche nel frigo c'è un premio per te. Quindi proprio full of premi. Complimenti, bravissimo.
1: E dopo aver chiarito questo dettaglio, ragazzi, perché fuori c'è Johnny con un mitra che deve entrare per la
0: incazzatissimo. Uno dei fascisti più fascisti che ho mai conosciuto.
1: Signori,
0: siamo pronti?
1: Sì.
0: Siamo pronti a dare l'ultimo
1: round,
0: saluto.
1: Signori, di
0: Baciozzi! Baciozzi! Baciozzi! Baciozzi!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
5: Ah. Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Adesso!
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene.
8: Molto bene.
2: Voi, ragazzi.
9: È la stessa cosa che ho detto l'ultima sessione.
4: Vero.
8: È vero.
2: Non ci siamo ancora presentati.
8: Siamo qui a commentare
6: super
8: pubblicità.
6: Dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Ma sono passati già 2 settimane nel frattempo.
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara,
9: la cocaina.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi.
9: Silvio Berlusconi.
1: Andate tranquilli. Appetitosi. Minions e Monsters. Dal 1 luglio al cinema.
9: Oh, almeno questo era ieri.
0: Ti ha ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sì, ok, ma adesso 20:14 qui su Poliradio.
13: Io ho un problema con le bestemmie.
14: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
15: Sfarzosa. Ha fatto i miliardi. Scusate, voi mi bestemmia pure.
16: Guarda, cioè, forse bestemmia è l'unica cosa che impegnare.
13: Il problema non è Dio.
17: Sì, ma non mi costare, sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
18: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: sdegolatezza pura che non ha a che fare col genio. Mi salta.
1: Lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18 e per la scuola pubblica. E io lotterò fino alla morte per questo.
2: Se vi va bene, bene, se no, sega.
3: Un programma che non è mai sopra le righe.
4: Decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
3: Bella rega, benvenuti e benvenute in questo 31esimo episodio, che penso che nel complessivo della storia di tutti dentro sia l'80esimo. Io come sempre da 3 anni a questa parte sono Johnny Shock, e come sempre da 3 anni a questa parte siede alla destra del padre un incredibile Mauro Carlino.
5: Veramente stasera sono seduto dopo mesi. Poi tra l'altro in questa postazione fuori dal tavolo,
3: fuori anche dal coro, come direbbe Mario, esatto, Giordano su Rete 4.
5: Mi piaceva un po' questa conformazione alla Trinacria, alla siciliana, perché al terzo vertice ci abbiamo un nostro
3: Santo
5: caro Mattia.
6: Ciao ragazzi.
3: Come
6: belli,
3: stai?
6: Belli. Bene, felice. Oggi ho fatto un esame, è andato bene, quindi sono felice.
3: Oh, molto bravo.
6: Grazie.
3: Non c'è stasera Stibi il miracolato, che di solito scrive il giorno stesso, un'ora prima di andare in onda, ci scrive:
7: No, Johnny, ci sono una falsa puntata.
5: Oppure Johnny, sono in trasferta.
3: E invece penso, se non sbaglio, che sia in vacanza a Malaga in questo momento.
5: Hai capito il signorino?
6: Come il gusto del gelato.
3: Esatto. Sai che non lo so.
5: Cioè, quale?
6: Il gusto del gelato che si chiama Malaga.
3: Ah, ok. No, vabbè. Non
5: ma
3: lo
5: sono a noci questo.
6: No, ma ovunque. Ma cercalo.
3: Pensa che a Malaga c'è un gusto del gelato che si chiama noci. Questo non l'avrebbe mai detto
5: molto
3: nessuno.
5: Più plausibile.
3: Esatto. Ma voi, se ci volete scrivere, ci volete chiamare in onda per... No, cioè sicuramente, nel senso, il gusto noci. Vabbè, niente. Se voi ci volete chiamare in onda, lo potete fare allo 02 2399 2475, oppure allo 02 2399 2476. Vi risponderò io con il debito ritardo. Ma invece, se volete scriverci solo messaggi di testo, potete farlo su WhatsApp al 320 320 5652. Penso che sia così, non ce l'ho scritto davanti, però vabbè. Oppure se ci volete mandare anche dei messaggi di testo, ma anche dei video, ma anche dei messaggi vocali molto belli senza bestemmie, se possibile, potete farlo su Telegram a chiocciola Poliradio Bot. Invece, se ci volete vedere, anche se non siamo questo granché, potete farlo su Twitch a twitch.tv/poliradioit.
6: Scossa.
3: In questo momento, tra l'altro, si vede solo Santa Maradonghi, quindi vedrete solo lui in questo momento. Vi sta benedicendo in onda. Oggi in realtà siamo solo noi, perché allora abbiamo cominciato tardi.
5: Che facciamo? Non bastiamo al pubblico noi?
3: No, certo. Ci
5: non è che è una scusa per staccarsi dall'ascoltarci. Ecco,
3: esatto. Quello nello specifico no, però sì, abbiamo cominciato tardi perché è finita tardi l'ultima puntata, può essere, della stagione. Sicuramente, forse anche della storia del circo volante di Poliradio, che salutiamo. È stata una bellissima puntata, devo dire. È stato molto emozionato nella parte finale,
5: alla quale abbiamo partecipato come assaggiatori ufficiali.
6: No, esatto. No, parlava del discorso finale. Però esatto, sei un animale.
3: Allora, approfondiamo dopo. Nel frattempo ci ascoltiamo Birth.

0: Little Rat di Birth qui su Party Radio durante tutti dentro lo show di decompressione. Oggi è un po' tutto così.
1: Molto British.
0: Molto British, bitch. Bella ragazza, allora, intanto Mauro Carlino è già ubriachissimo, no? Forse sono scemo.
2: Ma no, la birra è solo appena entrata.
0: Come state intanto?
2: Ma dai, bene, mi sto godendo questa giornata di fresco, la settimana è quasi finita. Mi hanno dato la buona brutta notizia che ora i venerdì pomeriggio saranno di ferie, obbligata fino a fine agosto.
0: E viva, viva, viva la settimana corta!
2: Ma no, sarebbe una settimana corta se la chiusura aziendale fosse per tutto il venerdì e non andasse a erodere il monte ferie. Invece ti fanno perdere... tre giorni e mezzo di ferie solo a fare sti venerdì in cui uno vorrebbe stare ovunque, cioè non vorrebbe stare al lavoro al fresco, invece magari rimane a casa, non sa
0: sì,
2: che cazzo fare, perché la gente lavora invece, la gente
0: anche solo a farsi gli stracazzacci suoi da un'altra parte.
2: Esatto, invece no.
0: Ok. E Matti invece tu
3: io non lavoro, io ho fatto l'esame. Quindi i miei venerdì sono di ferie sempre, ma anche giovedì, venerdì, mercoledì.
2: Quindi è finito la sessione?
3: No. Ho un esame il 9, l'altro il 10 e poi il 17. E poi scendo giù a noci.
2: Che giorno?
3: Bello. Il 18.
2: La facciazza tua.
0: Sì, ma tu fai un esame il giorno dopo la festa di tutti dentro?
3: Sì. Anzi, ne faccio due. Come una due. Presentazione di progetto e un esame il 17.
0: Minchia, come sei messo?
3: Da Dio, ragazzi, da Dio. Okay. Io non cioè per
0: l'unica
3: esami...
0: persona al mondo che risponde
2: già
0: così.
2: Tutto a posto, tutto dentro, già pronto.
3: Esatto, io ce l'ho tutto dentro, ragazzi.
0: Porca
3: sì, troia. Sì. No, però bisogna dirle le cose come stanno. Ce l'ho tutto dentro.
0: Perfetto.
2: That's what she said.
0: Era esattamente il tipo di risposta che avrei sperato. No, allora, no, io mi ero preparato tutta una serie di cose sul cambiamento climatico, su parlare di queste cose un po' pese di questo periodo, ma tra l'altro oggi non fa così caldo, quindi forse la puntata e il caldo non ittano così tanto come avrebbe potuto fare la settimana scorsa, ma questa è la prima puntata che facciamo da soli senza un ospite da quanto tempo?
2: Non lo so, ma forse è la prima puntata che facciamo da soli con Mattia.
0: No, perché quella di Sanremo. Ma secondo me può essere che siamo che è la prima puntata che facciamo solo noi da Sanremo? Voi intanto
3: forse.
0: Andate avanti.
2: Non lo so, perché io non c'ero purtroppo con lei.
3: Forse
2: Sanremo,
3: sì.
2: Quindi...
3: No, forse abbiamo fatto.
2: Scusa, chiamiamola così: la prima puntata che facciamo senza effettivamente un argomento. Perché quella di Sanremo, vabbè, l'abbiamo fatta da soli, però c'era un topic e ti concentravi su quello.
3: Sì.
2: E invece in questo caso proprio andiamo a braccio.
3: Sto cercando
2: e quindi
3: di fare
2: benvenuto Mattia nel.
0: Da Sanremo sì,
2: braccio...
0: sì, confermo che è da marzo che non stiamo facendo una puntata solo noi. Quindi ogni tanto ce lo diciamo, prendiamoci un secondo anche solo per raccontare un po' alle persone che ci ascoltano cosa che stiamo facendo, com'è che stanno andando avanti le cose, perché qui abbiamo un sacco di contenuti, un sacco di robe che sono successe, alcune che ne succederanno tra un po', che noi continuiamo a ripetere ma poi la gente se lo dimentica. Però, quindi, dicevo, mi ero scritto un sacco di cose, a parte che è già passata quasi mezz'ora, quindi ormai è già così, sarà una puntata molto breve. Ma l'altra cosa che io volevo dire è che per chi avesse non si fosse collegato solo adesso per ascoltare solo noi, non sa che nell'ora precedente, cioè anzi dalle 6:30 fino alle 8:10 più o meno, è andato in onda il circolante di Poliradio che ha fatto l'ultimo episodio della stagione e probabilmente anche della sua storia.
2: Ma mai dire mai, chiaramente.
0: Mai dire mai. Ma è una cosa molto, molto bella. Hanno fatto un discorso finale bellissimo, i ragazzi. E è molto bella la cosa che dicevano sul a un certo punto sentirsi un po' fuori tempo rispetto a quello che si fa, no? Che è anche un po' il discorso che ci siamo fatti noi nel... Cioè, boh, non lo so, almeno come sono fatto io.
2: Sicuramente noi da laureati e anche,
0: esatto.
2: Anche loro due sono laureati, però ancora che frequentano l'università e per fare il programma qui, chiaramente ti fa sentire un po' fuori tempo rispetto a tutti i ragazzi, studenti che in maniera più legittima forse fanno i programmi in radio.
0: Non lo so, allora, ricordiamo questa cosa, noi abbiamo cominciato a fare questo programma come momento proprio di svago ormai 3 anni fa, che eravamo tutti e tre ancora studenti,
2: esatto.
0: Cioè sia io che te che Stibi.
2: Però io in quel momento ho proprio cominciato a fare radio per la prima volta, quindi diciamo non mi sento così vecchio ancora qui, cioè mi sento semplicemente che vabbè non lo frequento
0: certo.
2: L'ambiente così tanto, però a livello di quanta radio ho fatto nella mia vita non mi sento così assodato, no? Invece, cioè tu da quanti anni è che fai radio?
0: Dal 2019. Sì, sì, quindi...
3: Sette anni, otto stagioni.
0: Sì, sì, e quindi, vabbè, no, si sono passate un sacco di cose nel frattempo, però la cosa che mi fa strano è che noi abbiamo cominciato, che eravamo ancora tutti in quel flow lì, e poi da un momento all'altro si è laureato, penso prima Stibi, giusto? In magistrale?
2: Mi pare di sì.
0: Secondo me sì. Si è laureato
2: tu?
0: Prima Stibi, poi 4-5 mesi dopo io e poi 4-5 mesi dopo Mauro.
2: Esattamente.
0: E quindi a un certo punto è strano dover uscire da quelle dinamiche lì. Che poi dopo, allora, io non sono neanche mai stato proprio lo studente che faceva solo lo studente per tutta la vita, no? Quindi per me è stato un passaggio un po' graduale, però a un certo punto io mi sono reso conto che le persone che hai intorno smettono di avere gli stessi argomenti che avevi fino a poco fa.
2: È vero, è vero.
0: Cioè, se prima parlavi solo di esami, di cose da fare, i CV, quelle robe lì, al massimo la tesi, eccetera, ora io mi rendo conto che nella mia quotidianità ho delle persone molto diverse che parlano di robe che non c'entrano niente con quello che per me era normale fino a poco fa, no? E tuttora mi fa strano quella cosa lì. E quindi...
2: quindi questa è una cosa che ti fa sentire ora un po' fuori luogo qui nel contesto della radio, delle persone che frequenti nella radio.
0: No, mi fa strano il fatto che si parli solo di cose estremamente concrete fuori da qua, no? Quindi...
3: oh, avete iniziato parlando di ferie, cioè ragazzi...
0: Sì, sì, no, esatto. No, avete...
2: Vabbè, io ti parlo di ferie, ma è come quando mi lamentavo all'università del dire cazzo, non ho passato sto esame al primo appello, lo devo fare al terzo appello e mi costringeva a scendere al 25 luglio, che era veramente un supplizio.
3: Chiaro, ma non è lo stesso. Cioè, invece non stai parlando di università. Cioè, io...
2: vabbè, però il lavoro è la mia università attuale.
3: Assolutamente, però dal mio punto di vista sei un vecchio di merda.
2: Esatto, cioè, ma dal mio punto di vista tu non sei un giovane di merda, capito?
3: Appunto, ma cioè anche...
2: cioè, per me tu stai facendo il tuo lavoro.
3: Assolutamente, sì, sì. No, però appunto fa un po' strano, come diceva Johnny, anche da parte mia, anche da parte degli altri, vedere delle persone che non fanno l'università all'interno del contesto radio, per quanto io le rispetti e le ammiri, anzi.
0: Io faccio ancora l'università, vi ricordo.
3: Sì, vabbè, dai.
0: Ma allora io tipo...
3: fuori dal Politecnico.
0: Ti posso... certo.
2: Sì, non vale, c'è tutto ciò che è fuori dal Politecnico, no. È università, tra virgolette.
0: Sì, no, ma ci sta, vabbè. Però vi dirò, io tra i vari motivi per cui ho ricominciato l'università subito dopo aver finito la magistrale...
2: è la sindrome di Stoccolma, chiaramente.
0: Certo. Ma può essere. Però ti dirò, a me c'è quella cosa lì di avere ancora... poi dopo, in questo periodo dell'anno, cioè proprio veramente una merda. Io
2: durante la sessione
0: mi sveglio e penso...
2: dici, ma sai che ho fatto una cazzata?
0: Ma che cazzo ho fatto? E invece, però durante il resto dell'anno penso che comunque ho veramente, perché per me è un privilegio, di avere delle persone di fianco che parlano ancora di fare gli esami, ma anche di robe molto più concettuali, molto più filosofiche, no? Ma anche solo il fatto che ti piace una e vorresti scopare, ma non puoi, certo, perché lei vive dall'altra parte della città e poi dopo tu devi tornare giù dai tuoi. Cioè sono...
2: ma perché, scusa, sono argomenti che non tratti più quando finisci l'università. Ma
3: finisci di scopare dopo.
0: No,
2: no, ne hai, però... i discorsi filosofici aboliti proprio.
0: Ma
2: basta.
0: Allora, quello sembra di sì. Io guarda, ti giuro che tantissime volte mi capita che a un certo punto, quando il core della tua vita è lavorare, sembra che tutto quello che non è lavoro non sia più importante, no? E quindi anche parlare del significato dei videogiochi sembra una roba da rincoglioniti.
2: Ma non lo so, Johnny, ora mi sto sentendo un po' il carbone bagnato, la coda di palo.
0: Cosa vuol dire il carbone bagnato?
3: Diventare grandi vuol dire proprio questo.
2: No!
0: E lo sapevo!
2: Cioè, il tuo è un messaggio, nel senso, mi stai dicendo che con me in particolare...
0: No!
2: O io sono esente da questa situazione?
0: No, allora, se voi... cioè, se io vi frequento nel mio tempo libero extra lavorativo, vuol dire che siete esenti da questa categoria.
3: Ok.
2: Perché... nel senso che ci perdoni... mi perdoni il fatto che magari parlo solo di cose di lavoro, o che invece con me...
0: quasi
2: non
0: mai di lavoro.
2: Oh, vedi, diciamolo,
3: Sì, sì, sì, no, assolutamente, dai.
0: No, ma poi i racconti di lavoro di Mauro sono tutti tipo... no, perché l'altro giorno ero in trasferta di questo po', mi sono cagato addosso. Cioè, io non ho veramente idea di cosa faccia. Cioè, lui mi racconta delle cose come giustamente l'altro giorno ero in giro e stavo facendo il coglione e mi è successa questa cosa.
2: Però no? Sì, ma perché... Scusa, vai.
3: Ti ho ascoltato parlare di lavoro, sei una persona super esperta in quello che fai.
2: Ma veramente no. Cioè, non so.
3: Da me, ignorante, è iniziato a parlare di HBS, delle sigle catastrofiche. Ho detto, ah, lui è il GOAT del...
2: Dove sta parlando di altre persone? Cioè, io con gli acronimi sono proprio...
3: No, litigante. No, no, il nome delle aziende che io non so.
2: Ah, ok.
3: Però... Barbank. Non lo so. abbiamo questo cliente. E vai, che bello, hai un cliente. Sei un gigolo.
2: Comunque tu non ti senti fortunato, comunque, che ci senti un po' parlare di lavoro. Quindi ti sdogana un po' tutto questo argomento, sì. Che può sembrare un tabù quando sei all'università.
3: Mi sta indorando un po' la pillola.
2: Ma dai, alla fine, secondo me, rispetto a quando sei all'università, il fatto che cominci a guadagnare ti dà la possibilità di riprendere in mano una parte della tua vita che magari mentre all'università, pur avendo più tempo, non sfruttavi al meglio. Ma invece quando cominci a percepire quel minimo di reddito in più, certo. E non dover chiedere sempre il permesso ai tuoi, ti permette di fare un po' di cazzate in più.
0: Sì, no? È vero. Quindi... Sì, totale. Guarda, io da quando... Ma a parte che io comunque... Adesso scusate, io lavoravo anche prima. E, no, però da quando ho questo... Io lo chiamo il mio lavoro vero, che contestualmente è iniziato proprio mentre mi sono laureato in magistrale. E devo dire che avere più soldi mi permette veramente di fare degli investimenti... Ma adesso mi sembra una roba strana, però... Cioè, sulle stronzate. Proprio esatto. Su dire, vado a fare 6 mesi alla Holden perché ho cazzo voglia di farlo, prendo lezioni di canto, suono il piano.
2: Io la stessa cosa. Però, tra l'altro, questo non è scontato, anzi, perché molta gente, no. Quando inizia a lavorare, o si trova in situazioni, purtroppo per loro, che non permette effettivamente di avere... abbastanza tempo, sufficiente tempo dopo il lavoro da potersi dedicare ad altre cose, perché se esci tutti i giorni alle 8 perché il contesto in cui sei finita a lavorare funziona così, cioè a un certo Deloitte. Punto non... Ma no, ma io penso, lo faccio sempre questo esempio a tutti gli studi legali, cioè non hanno veramente degli orari, lavorano in partita IVA, quindi hanno una serie di difficoltà poi a dedicarsi a se stessi dopo il lavoro, che nell'epoca del lavoro è quasi più facile dedicarsi a se stessi perché appunto hai le risorse per farlo, e se il lavoro ti prende al 100%, chiaramente tu questa cosa, questo aspetto qui lo perdi. Certo. E invece è il vero guadagno di quando comincia, dovrebbe essere il vero guadagno di quando comincia a lavorare.
3: Ma io poi credo di essere proprio la persona che spenderà soldi proprio in stronzate appena mi arriva il primo stipendio.
2: Prima trovo un lavoro.
3: Sì, hai ragione.
0: Ma guarda, ma io in questo momento mi sento più libero da un certo punto di vista di prima. Cioè, perché comunque non hai più, per dire, io prima vivevo tantissimo l'idea di dover performare sugli esami, perché comunque vabbè, sono stato uno studente molto scarso nei primi anni dell'università, e quindi quella roba lì mi è rimasta tuttora, che adesso sto prendendo la terza laurea, che potrei metterci 10 anni per farlo. Però quella roba lì me la vivevo molto male. Invece adesso che comunque la mia priorità in un certo senso è un'altra, cioè la mia priorità nei confronti degli altri è un'altra, cioè mi vivo molto meglio tutto.
2: Ma infatti molte persone iniziano già a lavorare prima di laurearsi, anche con lavori diciamo più semplici, esatto, sì. Che non, per i quali non ti serve la laurea, tipo cominciano a lavorare al bar o fanno lezioni private, e già quella in teoria è qualcosa che ti permette di viverti l'università in maniera più tranquilla, perché una volta che finisci di essere sotto il giogo dei tuoi genitori che ti magari minacciano di rifarti ritornare a casa se non passi l'esame,
3: sì,
2: se va male la sessione Y, già quello è qualcosa che ti fa vedere gli esami e la sessione in una prospettiva totalmente diversa.
3: Da dietro ti stanno prendendo in giro per il microfono, la posa e anche per l'outfit, che hanno detto cringe. Ho letto il labiale di Sofia.
0: No dai, detto, no, non ci credo, detto, davvero?
3: Sta facendo sì, sta facendo sì.
0: Ma cazzo, ma la station manager, cioè la persona che... Vabbè.
2: Ma non è vero, lei mi adora. Comunque, in realtà, quindi non mi prenderebbe mai in giro.
0: Aspetta, scusate che
2: è arrivato il refill della birra?
0: Vabbè, cosa succede?
4: Faccio parte di questo programma, ora ne faccio casino.
2: No.
4: Faccio far parte di questo programma?
0: Ma non era proprio così, comunque.
4: Ah, ok, scusami.
2: Cioè, raga, è finita la birra, sono entrati e non c'è più birra. Va bene. Non c'è più birra.
5: Ce n'è una in frigo, se volete.
2: Ah.
0: Va bene, allora, no, già che ci siete, io vi volevo dire, beh, intanto
5: vabbè, la porta. Ma tanto qua l'acustica
0: ma tanto una
2: guarda che Johnny si è messo a piangere
0: dopo il vostro discorso. Allora, mi sono commosso nel senso letterale del termine, cioè mi sono mosso nella vostra direzione. Tanto un saluto al circo volante di Poliradio.
4: Non esiste più ormai questo programma, è finito.
2: È atterrato il circo volante, ora è il circo stanziale.
0: Ma stai zitto, Mauro. Allora, scusate, no, vi volevo chiedere una cosa, intanto. È stato molto bella la cosa che avete fatto, cioè il discorso finale che avete fatto poco fa.
4: Grazie.
0: Noi è una cosa su cui ci stiamo interrogando da un sacco di tempo. Cioè, noi, più o meno come voi, poi dopo penso con un ritardo di un anno.
5: Un delay di un anno, sì.
0: Però
4: siamo quasi coetanei.
0: Esatto. Con un ritardo di un anno, anche noi ci stiamo avvicinando. Questa non sarà la nostra ultima stagione, okay. Ma la prossima lo sarà.
4: Okay.
0: Lo abbiamo già deciso. Poi dopo, vabbè, tanto i nostri amici sanno già tutte un sacco di cose.
4: Credo c'entri tu, Mattia. Tu credo sia troppo più piccolo di
3: sì,
4: cose.
3: Sì, siamo
5: allora lui poi continuerà.
3: Ci passiamo qualche anno, dai. Okay,
0: esatto. Ma ci stiamo avvicinando verso quella fase lì, no?
4: Ok.
0: E ci stiamo chiedendo quale sia il modo giusto per salutare la radio, no? Cioè, perché noi, le persone che conosciamo noi, no? Che conosciamo io, tu, Joe, che hanno fatto Poliradio per un sacco di anni,
2: i vecchi,
0: no? A un certo punto non è che sparano i botti e poi è finito tutto, no? Arrivano e piano piano si fanno vedere sempre meno, fino a quando poi a un certo punto non si fanno più vedere e tornano dopo anni per dire: ah,
5: dai, amica, eroi, ah, ero il caso, sì.
0: Secondo voi c'è un modo giusto o sbagliato per farlo?
5: Io spero che il modo giusto sia quello che abbiamo intrapreso noi.
0: Ok.
5: Cioè, dire: facciamo sì, diciamo, mettiamo una parola fine in un punto che però non sia in cui stai grattando il fondo del barile, ma c'è ancora un po' di sugna sul fondo che puoi grattare, in maniera che poi magari la gratterai più avanti. Perché nessuno qua avrà mai il coraggio di dire: addio, è stato bello! E sparire per sempre con un finale. Nessuno l'ha mai fatto.
0: Okay.
5: La gente o continua o si eclissa pian piano continuando a pagare la quota, poi a un certo punto continuano a entrare questi 5 euro, non si sa di chi, e poi a un certo punto spariscono.
0: Ok.
5: Noi, così, un saluto l'abbiamo dato, un punto di fine l'abbiamo messo, poi probabilmente accadranno altre cose e inevitabilmente anche noi, come dire, probabilmente finiremo così, cioè pian piano la vita ci porterà
3: la quota a settembre, la paghi, Gio.
5: La quota a settembre la
3: chiaro.
4: Io ho già dichiarato che voglio passare un po' come si fa nel mondo LGBTQ+, vorrei passare da membro di Poliradio a ally di Poliradio e tra qualche anno divento hater di Poliradio.
3: Ottimo.
4: Però diamo un po' di tempo a questa cosa qua.
5: Ally suppongo implichi pagare la quota? L'hater allora, anche paga la quota?
4: Tutti pagano la quota.
5: Okay.
2: Ma sempre tipo un alumni della situazione,
4: eh?
2: Un alumni Poliradio.
5: Perché
4: genere.
5: Poi noi siamo soci onorari ad statuto.
3: È vero.
2: Ah, ecco il perché
3: cosa.
2: La targa fuori qui,
5: esatto.
2: La Walk of Fame di Poliradio.
4: Mi sarebbe piaciuto se ci fosse stato un piccolo quadro.
5: Io vorrei ancora... anche, come d'altronde c'è Maioli.
4: Sì, noi non ci siamo mai stati effettivamente.
5: Dovremmo regalare un nostro quadro alla radio. Così
4: sì,
5: poi...
4: a me io vado
5: poi fa brutto se non lo appendono, capisci?
4: Sì, sarebbe un po' triste, un po' strano. Cioè, perché abbiamo il principe d'Inghilterra e non ci siamo noi?
0: Sì, esatto. Abbiamo delle foto di programmi che non sono più in onda da diversi anni e invece noi che... esatto.
4: Un po' mi dispiace questo.
5: Sì. Però... ora che non siamo più in onda possiamo ambire ruolo di programma non più in onda da diversi anni. Cioè, alla fine il nostro l'obiettivo è questo. Cioè, è poter tornare. Cioè, prima smetti col programma, prima puoi tornare da eroe. Ah, io ero il conduttore circolante. Quindi, noi avendo adesso a più o meno 30 anni chiuso il circolante, magari a 35, che è un'ora ancora accettabile, una età ancora accettabile per aggirarsi per il Politecnico senza sembrare tipo un pedofilo. e venire qua da eroe. Perché se invece uno, che ne so, finisce il programma a 40. Poi per tornare da eroe deve presentarsi quando?
4: Sì,
5: 50. Cioè.
4: Madonna,
5: cioè.
0: Però l'altra cosa che mi chiedo è, che mi dico sempre, è che...
4: scusami,
0: perdone. No, ma vai tranquillo.
2: Nessuno mette Johnny all'angolo.
0: No, ma figurati, faccio spesso da solo. La cosa che mi chiedo spesso è, secondo me, per tornare da eroe devi essere riconosciuto come tale. Cioè, se un giorno torneranno i conduttori di Fuori Corso, che era un programma bellissimo di cui ci ricordiamo noi, però fuori secondo me non se lo ricordano. Fuori Corso, l'avete mai sentito, il programma di Poliradio?
2: Mattia, tu l'hai mai sentito?
3: Mai sentito.
2: Perfetto.
0: Sì, più o meno, no? Matti?
3: Zero.
0: Zero. Era un programma bellissimo e se tornassero Mikey e Giuliani,
5: nessuno sarebbe chi cazzo sì.
0: Esatto, tornerebbero... Cioè, è come se.
3: Giuliacci l'ho sentito.
0: No, non però è quello del Giulia... no, no, cioè... no. Però immaginate se fra 7-8 anni. Io tornassi e dicessi: ah, minchia, io conducevo in preparadio. E la gente direbbe: e quindi? Cioè, e quindi nessuno saprebbe, no, di tutto quello che c'è stato, il gate. Cioè, e quindi...
3: Ma se domani vi chiedessero. Possiamo condurre noi il circovolante?
4: Io volevo andare per
5: noi siamo, eh? Allora, noi siamo contrattualmente obbligati a lasciarlo fare.
4: Sì, in teoria.
3: Però
4: sì.
3: Cioè, che è un po' la vostra creatura.
5: Ora vi sveliamo un cavillo burocratico.
3: Vai.
0: Bravi! Madonna, quando l'hanno raccontato.
5: Il circovolante di Poliradio si chiama il circovolante di Poliradio. Nulla
0: perché,
5: perché su Poliradio nulla ci può vietare di fare su un'altra piattaforma
2: il circovolante della piattaforma, certo.
5: E se qualcuno potesse dire: vabbè, hai cambiato Poliradio, però il nome il circovolante è, come dire, marchio registrato di Poliradio. No, perché il circovolante è a sua volta rubato dal circovolante dei Monty Python, programma TV degli anni 80, che quindi già non è di nessuno, cioè già è furto di diritto d'autore.
3: Bellissimo.
0: Ma sì,
3: bellissimo.
0: Ma guarda,
5: citazionismo, ovviamente.
3: Citazionismo dei Monty Python.
4: Se io dovessi invece dirti la mia, al di là di questo cavillo burocratico per cui possiamo praticamente tenerci sempre il nome, il programma, devo essere molto sincero, è molto personalistico. Se voi andate ad aprire l'immagine del programma, c'è la faccia mia di Joe, quindi, cioè, o mi trovate qualcuno, vabbè, adesso ci sono Chip Agents e tutti gli altri amici, tutti gli AI che possono farvi le immagini che vogliono, però è molto personale il programma.
3: Certo.
4: Mi dispiace dirlo, alle volte non dovrebbe essere fatto radio così, ma il programma si basa su di noi, cioè una volta che lasciamo noi...
5: Mi sembrerebbe se uno venisse a fare il circolante di Poliradio con l'idea di effettivamente che uno che viene si ascolta tutte le puntate, un campione significativo, uomo,
2: un super fan proprio.
5: E poi magari ne rifà una sua versione, cioè cambiandole, ma avendo idea di quello che sta facendo, secondo me è tanto di cappello.
4: Sì, sì, sì.
2: Ma io poi vorrei capire, cioè alla fine... La parte bella del cominciare un programma è anche pensarlo come format. Sono e anche dargli il nome. Cioè, quindi cioè, ti togli parte del divertimento iniziale.
5: Capisco se uno ha sentito un format vecchio e dice: questo era bello, voglio rifarlo a modo mio.
2: Alla fine tre quarti delle cose che facciamo sono ispirazione da
5: qualcos'altro. Quello che non capisco è quello che uno che dice: ah, vorrei fare un programma che parla di cucina. Guardiamo l'elenco dei programmi. Ah, guarda, ce n'era uno che si chiamava Polipo in salsa. Chiamiamoci così.
4: Sì,
5: però pure, poi non c'è
4: che c'era nel nostro caso.
5: Non esisteva.
4: Un programma che parla di clown, il circovolante. Cioè, adesso. Ascolta almeno un episodio.
5: Programma di aviazione.
4: Capisci? Non, cioè, ascolta un programma per capire che noi con quella roba non c'entriamo niente. Quindi ti prego, vatti a scegliere un altro nome perché.
5: E non è un riferimento a pane e Nutella.
4: No, assolutamente no. Assolutamente no.
5: Ciao Ludo,
0: che salutiamo. Però. E invece io sono dell'idea che proprio non me ne frega un cazzo. Cioè, nel senso, nel momento in cui io finisco la mia roba, tanto.
2: Però perché fa parte del format e tutti dentro può anche contemplare questo.
0: No, ma anche, in preparato.
3: Se domani venisse, che ne so, Clea, che la vedo da là, dicesse: voglio fare in preparato da domani.
0: Fallo. Io sono. Fallo. Allora, anche se fai la cosa più merdosa che sia mai stata prodotta, e fare più merda di in preparato è veramente uno sforzo che vi invito a fare.
5: Diciamo che l'asticella lì è talmente bassa che...
0: sì. Però se davvero fai una roba che non c'entra niente anche fuori dall'idea, io penso: beh, intanto, ma che cazzo, cioè, nel senso,
5: perché?
0: Però dall'altro lato penso: ma sì, ma chi se ne frega, cioè,
5: non vengo a dirti che cazzo fai, però dico, mi chiederò perché sicuramente. Sì.
0: No, certo, mi chiederò perché, e poi sicuramente ascolterò con grande interesse, però io mi sentirei onorato anche se facesse cagarissimo del fatto che qualcuno abbia ripreso un...
4: Però vorrei invece farvi un'ulteriore domanda. Non so quando
3: vai
4: andare in musica.
3: No. Zero canzoni, se non sbaglio.
0: Ho già mandato una canzone.
4: Vabbè, allora avete già dato. Se invece, io molte volte durante il mio percorso qua in radio ho avuto sempre il desiderio tipo anche di chiamare le persone, quelle tipo... Io vado, ogni tanto andavo nella lista degli ex membri di Poliradio e dicevo: cazzo, sarebbe molto figo chiamare questa persona in onda e vedere che cazzo ha da dirmi.
3: Ok.
4: Molte non mi hanno mai risposto, molte mi hanno detto: senti, io ormai ho...
0: Ah, ma l'hai fatto?
4: Allora, gli ho scritto prima, non ho avuto il coraggio di chiamarli direttamente e di dire: sei sui microfoni di Poliradio, benvenuto!
0: Anche perché sei sui microfoni, è una roba più brutta da dire...
4: E molti mi hanno detto: guarda, io non so neanche che cazzo sia Poliradio.
3: Okay. Ma dai, ma come?
4: Non mi ricordo neanche chi erano queste persone. Alcune erano, molte risposte erano ragazze. Erano modi alternativi di provarci con le ragazze.
0: Ma, certo. Lì, insomma, ma hai, cioè, hai, sono persone che hai chiamato che sapevano, cioè che pensavano di non avere il tuo numero?
4: Ah, io non li conoscevo.
5: Perché i numeri sono a database.
4: Sì, sono a database.
0: No. Okay,
4: io non li conoscevo, io volevo persone nuove.
0: No, era un riferimento alla... Ma c'è qualcuno che ci sta scrivendo? Stefano Labbia.
4: Credo sia Stefano Iachini.
0: No, non credo. No. Buonasera a tutti, servirebbe una Wall of Fame. Siete dei grandi ragazzi.
5: Comunque grazie. Posso svelare uno. Forse il più grande rimpianto di questa stagione del Circo Volante.
4: Vai.
5: È che volevo fare, tra i vari tramezzini che volevo degustare, volevo, in generale, volevo avere dei più, non solo in finale, ma degli ospiti che portassero un tramezzino.
3: Ci sta.
5: Ma io avrei voluto tantissimo, ma non sono riuscito a organizzare questa cosa, che Emanuele Campagnolo ci portasse il tramezzino Campagnolo, che viene tramezzino effettivamente prodotto dalla Intrapane, disponibile in molti supermercati. E quello, o che ce lo portasse lui, o in alternativa portarlo io e poi dire: ah, ma chiamiamo un esperto di questo tramezzino specifico.
0: E poi?
5: Poi non l'ho fatto.
0: No,
5: no, perché allora, avrei voluto che, non farlo venire qua apposta, ma, ma farglielo arrivare a casa in qualche modo. Cioè che lui lo assaggiasse al telefono.
0: Ah, okay.
5: Però poi non sono riuscito a sincronizzare il nostro programma col suo.
4: Se non ricordo male, ha un figlio lui.
3: Sì, sì, sì. Lo spezzerà col tramezzino Campagnolo. Certo,
5: col tramezzino Campagnolo.
4: Però non lo so, io non so a quel punto se, cioè, voi quante volte vi aspettate di tornare in radio a quel punto? Già io torno poco in realtà.
0: Allora, non lo so, perché io con la scusa che a breve inizierò a fare la settimana corta e avrò comunque un bordello di smart da fare. Però dall'altro lato
4: non lavori.
0: Praticamente
4: non lavori.
0: Cioè, sì, no, fai smart, esatto, non lavori. Esatto, certo. Poi quando vado in ufficio non lavoro. E tuttora vengo già un botto di volte, no? Però dall'anno prossimo, tra ottobre e novembre, andrò a convivere a Bologna con la mia amorosa.
2: Questa
0: è una cosa risaputa.
3: E diventare grande.
0: E quindi mi chiedo: quando verrò a Milano, cosa farò? Questa è una grande domanda. La prima. La seconda è che noi quest'anno, allora, alla fine della seconda, noi abbiamo fatto una prima stagione che era oggettivamente una merda. Una seconda stagione
4: di
0: che
4: tutti
0: era
4: dentro,
0: di tutti dentro.
2: Opinioni, sì. Opinioni.
0: Secondo me era veramente una merda. Cioè proprio una ciofeca. Una seconda stagione che nella sua prima metà era altrettanto una merda. E nella seconda aveva un po' ingranato. E io ho detto: bello, vediamo come va. Ma secondo me la terza sarà l'ultima. E poi ci saluteremo. È stato bello, eccetera. E poi quest'anno abbiamo ingranato così tanto, sia in termini, secondo me, poi dimmi anche,
5: di
0: ditemi anche voi,
5: scaletta,
0: di qualità, di ospiti, di ascolti.
2: No, ma io su queste dati statistici mi fido di te, chiaramente.
0: Scusate, stavate parlando in due. Mauro?
2: Io su questi dati statistici mi fido di te. Cioè, tu puoi, mi puoi dire stiamo ingranando come il contrario, io ti dico hai ragione.
0: No, ma questa stagione sta andando, non incredibilmente, perché poi dopo è stata ragionata un minimo, molto bene. Poi certe robe sono state ragionate, altre no. E sta andando molto bene e quindi noi a un certo punto ci siamo detti: ok, arriviamo a 100 puntate, quindi ci arriveremo la prossima stagione. Okay. E poi ci salutiamo e poi faremo un'altra cosa che poi vi racconteremo.
2: Perché no, Johnny
0: poi
2: non vuole dire in realtà che ci ha chiamato Radio 105.
5: E ha detto che vuole creare una web radio di talenti, sì, emergenti.
2: Esatto, perché c'è uno di Radio 105 che si è scorso tutto il database di numeri di persone che hanno fatto radio storicamente. Ha detto Johnny Shock, ma che cazzo è questo?
4: Posso dare un consiglio a quello di Radio 105?
0: Sì.
4: La puntata con l'avvocato. Io super appassionato.
3: Quale delle due?
4: Tutte e due. Quell'avvocato era un grande cazzo.
2: Ma chiamate solo lui, che è tanto da solo. Ma si avanza.
0: Esatto, esatto. Ma tra l'altro vogliono fare Radio 105 studio e noi faremo un programma che si chiamerà Tutti dentro studio.
4: Grande, grazie. Ci agganciamo sempre a quelle robe.
0: Esatto, esatto. No, ma quindi faremo un'altra cosa che poi prima o poi racconteremo. Non so quando abbiamo pensato. Vabbè, besti cazzi. Però ci siamo detti: cos'è che facciamo da qua alla fine? No? Facciamo un gran finale in cui mandiamo tutti gli ospiti più importanti che abbiamo. Di qua e di là, bordello. E poi, cioè, fai l'ultima puntata e non ti fai più vedere.
2: Ma se facessimo degli special, una tantum.
4: Io faccio gli special,
5: è la nostra
4: io farò
5: idea.
4: Gli special,
5: facciamoli anche assieme.
4: Però, per dirvi, i miei special non saranno più chiamati Circo Volante di Poliradio. Cioè, se non quelli in cui sarò insieme a Joe, magari di Natale o quello che sarà. Ci sono alcune idee che ancora sono lì in pancia, che ho bisogno di sviluppare, perché sennò veramente impazzisco, ma saranno un unicum. e sarà un modo, tra virgolette, di pian piano salutare.
5: Sì. Io penso solo a una cosa. Quando ero al primo, secondo anno, dicevo: mannaggia questi vecchi che vengono in radio una volta a settimana solo per fare il loro programma.
0: No, ma poi
5: ed è esattamente quei... quello che non voglio fare.
2: Eppure sì, è super inclusiva, secondo me, come cosa.
5: Però no, ma perché Poliradio si aspetta che tu dia anche qualcosa in più rispetto al programma. E quindi a un certo punto
2: dici che lo sfrutti e basta.
5: Sì, cioè, è vero, magari tu dai perché fai un programma che magari porta ascolti, porta cose, ma a un certo punto forse sto solo occupando uno slot del palinsesto che potrebbe servire a qualcun altro.
2: Questo è assolutamente,
5: quindi io quest'anno
2: vero.
5: Già l'anno scorso ho fatto quello che potevo. Quest'anno anche venire qua magari sabati a fare cose tecniche, sono riuscito a venire tipo due volte. Mi seccherebbe un altro anno essere diventare effettivamente quello che viene qua solo una volta, occupa il palinsesto per un'ora, si fa le sue cose, se ne va. E, che è un po' naturale, perché non è che a me il sabato mattina, quando non ho voglia di fare niente, mi viene voglia di venire qua, che magari riesco che vengo e non c'è nessuno che conosco.
4: È proprio quello.
5: Cosa che quest'anno io ho fatto un paio di volte, però effettivamente sono delle volte che venivo, a volte c'era aereo, ma capita che vieni qua e dici, boh, chi è sta gente?
2: Sì, sì, sì.
4: Ecco, quando voi venite in radio, chiedo più a Johnny che è più da qui da più anni. Tu in realtà sei ancora abbastanza in collegamento anche con la parte giovane.
5: Ma perché lui lo usa come co-working questo.
0: No, è quello, poi vengo a studiare con gli altri.
4: Però mi chiedo, cioè io per esempio ormai, ed è una cosa che mi rattristisce molto, da dopo la tesi soprattutto, ho sempre bisogno di chiedere
5: chi sei?
4: No, neanche chi sei, ma
2: chi c'è?
4: Prima di arrivare, chi c'è in radio?
2: Sì, sì, sì.
4: C'è, normalmente chiedo sul gruppo che ho con Johnny e con gli altri, dico: ragazzi, c'è qualcuno di voi in radio? Altrimenti non mi viene così naturale venire in radio.
5: Ma è qualcuno deve venirci apposta, perché non vivendo più nell'università.
4: Esatto, anche quello è l'altro motivo.
0: Ma per me in realtà non è mai cambiato granché, vi dirò. Cioè, sì, un po' vengo me... Cioè, prima vivevo qua a un certo punto.
2: Vabbè, questo ero... perché comunque è il tuo pregio, perché comunque veramente tu riesci a fare amicizia con qualsiasi persona che respiri e parli con tutti e tutti ti riescono a parlare.
5: E poi ricordiamo, a proposito di vengo meno, Johnny, quello che disse: io vengo poco, ma quando vengo, vengo tantissimo.
0: Perfetto. Ecco, questa era una roba che dissi nel 2019.
4: Ed è ancora qua.
5: Abbiamo gli screenshot.
0: E non sì, e non dissi vengo, tra l'altro, usare la parola con la S. Però,
4: svengo?
0: Svengo. Esatto, svengo. Vado giù, proprio di brutto. No, però a me verrebbe... Cioè, scusate, ormai ho questo... prefisso.
4: No, esatto.
0: No, però la cosa che per me non è mai stato un cambio, però per me è una questione di come ti percepisci. Cioè, io penso che se tu ti percepisci già come in quell'età in cui sei già troppo vecchio per

0: cosa viene, ma tu cosa fai? E iniziare a occupare il tempo.
1: Rompere il cazzo, che è una cosa.
2: Esatto, esatto.
3: E poi meglio. Una cosa importante, che secondo me, poi sembra sembra che mi ha pagato il direttivo per dirlo. Io non riesco più a venire alla riunione staff. Perché okay. Sono dalle 6 alle 7 e mezza, 8, e io spesso e volentieri sono o in macchina che torno dall'ufficio o in
4: trasferta. Però ti colleghi spesse volte, cioè.
3: Sì, perché mi sembra un modo giusto di appartenere, di vedere altri, perché altrimenti io vedo solo la gente che c'è qui prima del
4: mio
3: programma.
4: Ma è giustissimo, cioè per me voi non siete degli estranei, così come possono essere... Io faccio i numeri, non mi frega un cazzo. Quelle dei Fritto Misto, oppure i ragazzi di non Polizzara. E
1: cosa domani è lo Luna? Joe Biden,
3: Urbinari.
2: Sì, ma infatti,
3: ma esiste ancora Urbinari?
4: Non binary.
3: Tranne i quattro, vengono.
2: Tranne i quattro, secondo me, quello che è un po' più estraneo a tutto il gruppo di Poliradio sono io.
4: Forse sì.
2: Io l'ho sempre frequentato, diciamo, come ospite, comunque avendo Johnny sempre come tramite.
1: Perché lo prendiamo sempre un sacco per il culo sul gruppo, e quindi poi dopo alla fine
2: è
1: iniziato a volerti bene.
4: No, ma è anche l'aggravante che tra loro sei quello che fa radio da meno tempo.
2: Esatto.
4: Quindi non solo sei conosciuto poco da quelli nuovi,
2: perché sono entrato
4: ma anche da
2: quasi da vecchio. E comunque sono entrato in una fase della mia vita dove non riuscivo, non sarei mai riuscito a frequentare la radio quotidianamente, come invece avrei sicuramente fatto quando ero nel pieno del periodo.
3: Beh, te hai fatto altre associazioni.
2: Esatto. E infatti
4: la fine
2: dopo un po',
1: sì, la storia della fine,
3: sì, entrate,
1: ci fanno fuori
2: la storia di quando sono diventato famoso, ovvero di quando Luciano ha rotto la finestra e sono stato incolpato ingiustamente. Io
3: Luciano ha predisposto una trappola.
1: Ingiustamente incarcerato. No, ma io invece vi volevo chiedere una cosa. Perché, allora, noi una volta che finiremo l'anno prossimo, cioè fra in realtà quest'anno solare, però il successivo accademico
2: semestre. Entro l'anno
1: finiremo, no? E poi abbiamo già delle progettualità a nostro modo comunque ambiziose per il futuro, no? Voi, da quanto ho capito, non le avete, cioè non...
3: No.
1: Ok.
3: No, è la parola ambiziose, secondo me, è il problema.
1: Ok. Tra l'altro ci stanno mettendo, scusate, chi è che lo sta facendo? Lorenzo. Da fuori ci stanno facendo vedere il momento esatto in cui Mauro ha rotto la finestra.
3: In
1: guarda,
3: diretta video.
1: Bellissimo, bellissimo, lo potete vedere su Twitch forse? Non lo so.
3: È un video locale.
0: Oddio, possono vedere
1: la bello. Lui, guarda, noi salutiamo, partono i Bunker 44, Mauro apre e scardina la finestra e poi la lascia lì, no? La mattina succede. Bellissimo.
2: Grazie mille. Ma non c'è il video invece della finestra che cade sulla testa di Luciano?
1: No,
2: è il vero clou, no? Cioè, il vero divertimento. Io sembra che cerco di aprire la finestra, la apro a modo mio.
4: È stato tanta voglia. Esatto.
1: Guarda. Spinge, poi capisce che no, non si chiude così. No, allora cosa faccio? Allora la sgancio.
2: E la appoggio.
1: Fatto. Aspetta, che adesso ci sono quasi. Ho fatto un bel lavoro. No, boh. Fatto,
3: No, ci dicono che c'è anche l'audio, credo, di questo video. Non so cosa si sente, perché
1: morì. Ah, sì, sì.
5: Due anni fa.
1: Sì.
4: Che
1: sì.
4: Sta succedendo?
1: È vero, no, scusami, è che mi chiudete la finestra dietro, per cortesia.
2: Guarda, mandate
1: che passano da Torino in via Ponzio, che salutiamo.
3: Io apro la porta così sento il
1: Un bel applauso per via Ponzio, lo facciamo.
4: Ma non è via Celoria.
3: Bellissimo, questo contributo, questo è RVM. Grazie redazione per le RVM esclusivo.
1: Vabbè, no, scusate. Allora, io intanto vi volevo chiedere l'ultima cosa, perché siamo veramente in chiusura. È stato bellissimo intanto fare questo momento revival con cioè questo momento, questa vita di revival. Voi non avete dei progetti ambiziosi, ma avete dei progetti su cose? Perché, allora, per come me la vivo io mi vivrei malissimo l'idea di... E infatti entrambe le volte che ho chiuso un programma, cioè con il proprio radio e con questo, avevo già, non il backup, però comunque uno sviluppo di quello che stavamo facendo.
3: Il nostro progetto, il progetto è in due fasi. Il primo è realizzare qualche idea che è rimasta nel cassetto. Non sappiamo se quest'estate, in autunno, insomma, quando avremo un'ora di palinsesto per fare le nostre cacate.
1: Ok.
3: E poi penso che ci troveremo, io e Arion facciamo meglio a trovarci davanti una birra o un sidro e dire cosa vogliamo fare. Io queste idee, come potremmo, magari sì, la prima volta vengono fuori delle idee che ci casiamo un casino, poi ci ritroviamo una settimana e diciamo, allora, metà di quello che abbiamo detto erano delle cacate, ripensiamole meglio, e dandoci un paio di mesi magari ci fuori una cosa figa.
0: A me non mi preoccupano tanto le idee, perché alla fine con Joe sono sempre venute, tranne l'anno scorso che è stato un po', alla fine abbiamo dovuto raschiare i barili, però sono sempre uscite fuori.
1: Il mezzo più che altro.
0: Più fatica, esatto, a trovare lo spazio. Cioè, lo spazio inteso proprio. Qual è
3: il medium?
0: Il medium giusto in cui fare le cose che vogliamo fare. Dove ci proponiamo?
3: Questo è un problema della mia vita. Cioè, io ho un canale YouTube, tutti i miei profili social. E spessissimo, che però hanno preso male. Hanno preso una certa piega di tipo di content.
2: Beh, siete finiti sul porno praticamente.
3: Non ancora. Ah, okay. Però le volte che mi viene voglia di fare qualcosa di diverso, non so bene, dico che faccio, le metto lì. Il pubblico che ho lì non si aspetta questo tipo di contenuto, lo metto lo stesso e me ne fotto. Lui fa tre visual. E che poi non è che dici ci guadagni, però dispiace che hai avuto un'idea, però l'hai messa al pubblico sbagliato e quindi non la vede. Quindi dobbiamo un po' come trovare quello, capire sì, come dare quello, una forma.
1: Ok.
2: Il mezzo corretto.
1: Ci sta.
0: Voi avete il mezzo corretto già?
1: Noi abbiamo il mezzo corretto, abbiamo anche lo spazio.
2: Ah, parla troppo presto.
0: Casa Carlino, già mi ricordo.
3: Noi sì, no, boh. Mezzo no, abbiamo un quarto per adesso, poi vediamo di mettere un altro quarto.
1: Ok, così magari ci arriviamo.
3: Ed arriverà al mezzo.
0: Grazie di averci invitato.
1: Grazie a voi, è stato molto bello parlare di questa cosa. Tra l'altro il video che abbiamo appena visto si chiama Video Incriminato Real. Va bene, allora noi
2: ti è piaciuto volare col circo stasera?
0: Grazie. Grazie di aver atterrato insieme a noi.
2: Ti è piaciuto anche avervi tutti tenenti.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi. Noi ci rivediamo e risentiamo la settimana prossima, non so che giorno, perché potrebbe anche essere mercoledì. E infatti adesso appena finiamo vi devo dire una cosa, voi due, così,
2: va bene,
1: nel dubbio. Ma sicuramente se non sarà mercoledì sarà anche o solo giovedì, sempre dalle 20 alle 21, sempre qui su Paliradio. E
3: buona serata a Stefano che ci saluta.
1: Ah, vero che Stefano ci saluta. Grazie mille ai nostri amici del Circo Volante di Paliradio. Grazie mille Santa Maradonga, grazie mille Mauro Carlino. Io sono Johnny Shock. Ci vediamo e ci sentiamo la settimana prossima, o mercoledì o giovedì. Ma nel frattempo, da noi a voi, il nostro più sincero
5: Suka!

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.
14: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
13: The best music in town.

Buonasera, buonasera a tutti quanti e benvenuti in questa nuovissima puntata di Roommates. Mi sentite molto chill perché oggi ascolteremo della musica molto molto tranquilla. Mi era venuta voglia di Afro House e quindi è il momento di suonare un po' di Afro House tutti insieme per rilassarci durante questa sessione. Poi ci fa venire voglia di estate, ci fa venire voglia di caldo, ci fa venire voglia di mare, che è quello che vogliamo noi adesso. Io sono Lorenzo, sono il vostro DJ per la prossima ora e iniziamo con un pezzo Afro House molto molto caratteristico. Iniziamo con Loosen Up di Hugh Jerome.

questo momento. E adesso ci ascoltiamo uno dei miei pezzi preferiti in assoluto nel genere Afro House. Non ha voci, è solamente strumentale, ma trasmette perfettamente il messaggio che vuole mandare a chi lo ascolta. Si chiama Walking with Elephants di Ten Walls.

spero che stia andando bene questa serata piena di Afro House. Oggi, come vedete, siamo sempre in un mood molto molto chill in questo roommate del giovedì sera. Io, come sempre, sono Lorenzo e sono qui ad accompagnarvi con questo genere musicale fino alle 10, quindi rilassatevi. La luce sta andando via dalla città in questo momento, quindi sit down, relax and enjoy Afro House.

uno dei dischi che ha fatto conoscere al mondo l'Afro House, uscito nel 2024 il 5 di gennaio, che non sembra una data normale, però se ci pensate nell'altro emisfero è estate effettivamente a gennaio. Adesso arriva un altro pezzo veramente veramente speciale, una delle vocalist Afro House più importanti in assoluto, di Sofia Nzau assieme a Madism. Questa è una bellissima cover che hanno realizzato di un brano italiano di Robert Miles. Potete già iniziare a sentire quel pianoforte veramente magico, sto parlando ovviamente di Children, e la cover in questione che suoniamo adesso è Hootia.

Unforgettable, il remix di After Hours qui su Poliradio, qui su questo Roommates. L'ora sta per volgere al termine, ma non è ancora finita, abbiamo ancora qualche canzone da suonare assieme. Adesso arriva un bellissimo disco di Adam Port, lo conoscete, è

0: Purtroppo quest'ora insieme è volta al termine. Questo era l'ultimo disco di stasera. Ne abbiamo ascoltati due di fila molto molto carini. Il primo era Kumbaya di Zerb assieme a Sofian Zau, è tornata, e Easy Bizu a fare sempre come vocalist. E successivamente l'ultimo pezzo, che è veramente veramente speciale, è di due giganti della musica elettronica internazionale, che sono Huge L e David Guetta. Tra l'altro abbiamo aperto e chiuso con Huge L, quindi un cerchio che si chiude, che si chiama Think of Me. Spero che abbiate scillato un pochino con me questa sera in questo Rumiz, molto poco, molto meno movimentato rispetto al solito. Non so voi, ma io sinceramente ne avevo bisogno. La sessione stressa, quindi abbiamo bisogno dei nostri momenti per rilassarci, per farci pensare all'estate, per farci pensare al caldo. Come sempre Rumiz non finisce qui, ci sono tantissime altre puntate, tantissimi altri DJ che potete riascoltare su Mixcloud oppure su www.poliradio.it. Io sono Lorenzo, vi ringrazio per aver ascoltato fin qui. Ciao.
1: This is Rumiz on Poliradio.
2: Extra. Top of the hour.

0: You're listening to Pauly Radio Extra in the night.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: Respira. Full Radio X.
2: Ciao.

Yes, I am in trance with you.

0: You're listening to the coolest music on Extra Hip Hop Selection.
1: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.
1: You're a Bully Radio Extra. Urban Style.
2: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: listening to Paulie Radio Extra in the night.
1: Check out.
2: You.